0: fare, allora va bene, due lesbiche,
1: allora
0: due
1: se
0: soci,
1: lei, io signora, io sono qui un segretario, non sto sindacando sulla sua vita. L'assessore alle politiche sociali appartiene al Futuro Nazionale, il partito di Vannacci,
0: okay, va bene,
1: e non
0: allora
1: vuole,
0: non
1: diciamo,
0: ritirerò,
1: che lei abbia
0: allora
1: diritto al voto, se lei, e lei quindi non ha diritto al voto, non può votare.
0: Io non ritiro la tessera sanitaria e non vado a votare.
1: Ma quale tessera sanitaria?
0: La tessera elettorale, e non vado a votare, punto.
1: E lei non può votare se è sposata con una donna, lo vuole capire o no?
0: Va bene, va bene, non
1: quindi
0: voto,
1: la venga a ritirare
0: problema
1: con un uomo e poi la dà alla sua compagna. Che le devo dire io?
0: Ma no, ma naturalmente no.
1: Non ho capito, scusi signor. Pronto? Signora Louisiana, mi perdoni, io volevo salutarla in modo cortese, non è che voglio litigare con lei. Io sto facendo una chiamata per dire delle cose, lei mi mette giù il telefono.
0: Comunque sto arrivando, non si preoccupi.
1: Sta venendo
0: parliamo
1: al comune. Io la capisco, comprendo la sua problematica.
0: No, ma
1: le volevo solo dire che Barbara ti ha...
2: Niente.
1: Ma come sta andando al comune? Non deve venire al comune, non sono al comune io.
0: Mi dica.
1: Sì, mi fa dire soltanto una cosa?
0: Sì.
1: Che Barbara ti ha fatto uno scherzo, Louisiana, sono Pippo Pelo, sei su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
0: No, ma guarda, io stavo già venendo al comune, lo stavo ribaltando.
2: Lo stavo ribaltando
0: il comune. E viva la parità dei diritti.
1: Brava, esatto, esattamente.
0: Grazie.
1: Un bacio. Ciao, grazie, ciao.
3: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: voleva venire in Louisiana, voleva venire al comune di Santa Marinella e ribaltarlo, così ha detto. Stavo venendo al comune a ribaltarlo.
1: Allora, sentiamo
0: abbiamo
1: qualche...
0: delle reaction.
1: Sì, qualche feedback.
2: Grazie mille Pippo, eccoci. Grazie mille Radio Kiss Kiss, vi adoro, sono Barbara, l'amica di Louisiana.
1: Eccola, fantastica. Ciao Barbara, Kiss Kiss a te, un bacio grande.
3: No vabbè, Kiss Kiss, mi avete fatto volare con quello scherzo, mi sono pisciata da ridere veramente. Siete
0: male.
3: Numeri uno.
0: Grazie.
3: Grande, grande Barbara, e non ricordo come si chiama.
0: Louisiana.
3: La vittima dello scherzo, mitica.
1: Kiss a te un bacio.
4: Come sta dello scherzo, io la amo. Ti prego, dov'è? La voglio andare a abbracciare.
0: Va bene, noi li ringraziamo tutti. Ricordate che se volete fare uno scherzo dovete inviarmi un WhatsApp adesso durante il Pippo Pelo Show, insomma, in queste due ore, inviare un WhatsApp e scrivere il vostro nome e la relazione che c'è con la vittima, una mamma, un papà, un nonno, una zia, uno zio a cui volete fare lo scherzo.
1: Poi sarete richiamati e darete tutte le info indispensabili per la riuscita dello scherzo.
0: Ricordate che possibilmente lo scherzo deve essere fatto a chi non ci ascolta, quindi non ci riconosce, se no ci riconosce immediatamente.
1: E quindi non vale.
0: Quindi poi non vale. Esatto.
1: Quindi la segnalazione fatela adesso, in tempo reale, in questo momento, così abbiamo l'opportunità di registrarla e di prenderla, quindi 347-490-0042. A proposito di quanto si spende per i servizi, no? Prima abbiamo fatto una raffica sul pane.
0: Sì, sì.
1: Ma anche, per esempio, per lavare l'auto, Pippo, tu la porti al lavaggio spesso?
0: Certo, ogni
1: quanto
0: tanto,
1: paghi?
0: Non spessissimo,
1: quanto
0: quando ho
1: paghi?
0: Tempo. Sui 25-30 euro
1: interno ed esterno.
0: Interno ed esterno.
1: Ok, perché va da un minimo di 8,50 euro.
0: Pica,
1: ad Ancona,
0: quanto spendi per la macchina?
5: 12 euro.
1: Ma te la lavano. 12, te la
5: dentro
1: lavano
5: e
1: loro.
5: Fuori, sì, dentro e fuori.
0: Mamma mia, Peppino. Vabbè, sta dicendo, lo senti in cuffia? Nemmeno l'acqua usano per lavare l'auto di Picca.
1: 12 euro.
0: 12 è.
1: Vabbè, poi si tiene conto anche dell'auto. Occhi di gatto, sì. L'auto di Pippo, che te credi? 25 euro è pure poco, devo parlare con quello che 25, te la lava.
0: 25,30, sì.
1: Che l'altra volta era completamente unta, non so che tipo di prodotto ti abbia, diciamo, utilizzato, vedi. Era unta
0: non lo so.
1: All'interno.
0: Ah, sì?
1: Era tutta unta.
0: Non ci ho fatto caso.
1: Ci ho fatto caso, ma prima dell'estate.
0: Ah, vedi.
1: Vabbè, quindi si passa da un minimo di 8,50 euro di Ancona a un massimo di 21 euro a Bolzano.
0: Ma non è vero, ragazzi, paga anche 25,30 euro.
1: 25 euro anche qui.
0: Madonna,
1: soprattutto se vuoi farti passare l'aspirapolvere
0: il lavaggio
1: all'interno,
0: interno.
1: Il lavaggio.
0: Dove nella mia auto trovano sempre soldi, qualcuno più onesto me li restituisce, trovano spiccioli tipo 2 euro, 1 euro, 50 centesimi.
1: La riccanza.
0: No, ma quelli cadono a tutti dalle
1: tipo,
0: tasche.
1: Tipo, vuoi lasciare 500-600 euro, ti lavo oggi la macchina, che dici? Allora, poi invece il dentista, parliamo delle che sono cari, lo sappiamo, no, non sono cari, cioè i costi sono elevati, per un'otturazione a Palermo bastano 71 euro. Per un'otturazione invece ad Aosta 176 euro. I tuoi fratelli quanto prendono?
0: No, non lo so, io lo dovrei chiedere. Io non pago.
1: Per l'otturazione.
0: Non pago.
1: Certo che non
0: pago. Non pago, però mi tocca fare le code, aspettare sempre.
1: Sì, sei un cliente di serie C.
0: Il cliente che non paga è messo sempre all'ultimo, anche se sei il fratello del dentista.
1: No,
0: è la verità. È la verità.
1: Vabbè, dai, abbiamo fatto un giretto anche nei costi, diciamo, per quanto riguarda i servizi. Poi Fabiola effettivamente scrive: ragazzi, io ho vissuto per un periodo a Napoli e il personal trainer mi costava 30 euro all'ora. Adesso invece sono tornata a vivere a Milano, la mia città, e mi costa 40-45 euro.
0: Posso dire che per certi tipi di attività, anche per il dentista di cui tu hai parlato, è meglio sempre affidarsi a quelli che hanno una chiara, diciamo, diffusa nomea importante, perché lì bisogna mettersi in mani buone.
1: Beh, certo.
0: Quindi magari pagare qualcosa in più, però finire nelle mani di un buon professionista e non pagare in meno, ma
1: sempre
0: finire...
1: professionisti, sempre persone super specializzate.
6: Pica, 12 euro, io pago 12
0: euro come Pica paga per lavare l'auto.
1: Per lavare l'auto.
0: Ditemi dov'è che ci vado pure io. Vabbè, grazie mille.
6: Sì.
0: Sì, allora. Ce ne andiamo, Adriana, adesso,
1: Ce ne andiamo, torniamo domani, che è giovedì, sempre tra le 7 e le 9. Noi vi aspettiamo numerosissimi, come sempre. Nei prossimi giorni affronteremo anche il tema del rientro a scuola.
0: Il rientro a
1: quanto
0: scuola.
1: Quanto costa ai genitori?
0: Il caro libri.
1: Il caro scuola,
0: il
1: proprio.
0: Il caro scuola. Ieri ho visto che anche sulle bancarelle di una festa di paese vendevano i quadernoni per i bimbi e le mamme compravano.
1: Vedi? Dai, che ci mettiamo come sempre la musica più bella. Vi lasciamo con questo pezzo che è del 1990, meraviglioso.

0: 5 in punto di questo giovedì 10 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Grazie al nostro regista
2: di Andrea Cimino, buongiorno.
0: Anche due grazie ad Andrea, sempre pronto. Buongiorno a voi tutti. Allora vi fate sentire pronti, perché tra poco chiacchieriamo liberamente noi e voi, eh? Come inizia questa mattinata? Siete vittima del Super Niño? Questa perturbazione, insomma,
2: sono vittima del sonno.

0: animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno ragazzi, animo, animo.
2: Animo.
1: La temperatura è strana, umidità, caldo, piogge, sì. Cambi repentini di temperatura. E niente, l'effetto del Super Niño, la Leti. Occhio al Super Niño, ti spunta da dietro, vai.

0: finalmente ieri una bomba d'acqua. Animo, finalmente ieri una bomba d'acqua. Le temperature sono scese. Animo. Ciao ragazzi da Gaetano.
1: Ciao Gaetano, è contento Gaetano,
2: sì,
1: la bomba
2: però,
1: d'acqua.
2: No, ecco, magari un po' di pioggia, sì, un po' temporale, sì, però bombe d'acqua. Ma magari no, quelle un po' troppo.
3: Buongiorno mattinieri. Sempre ciao Claudio da Augusta. Leti, la mattina la tua voce è poesia per noi che andiamo a lavorare. Animo!
2: Meno male, perché dai, per me non è tanto poesia.
1: Dai, tira fuori una poesia, vai! Non fare rutti però, non è rutazione.
2: No, stavo pensando, non mi viene neanche una poesia in mente.
1: Immagini, faceva tira fuori la poesia, no, mi tirava
2: non
1: fuori.
2: Non sono così, no.
1: Meno male, va, non trascendiamo. Allora,
2: ma
1: buongiorno,
2: no,
1: questo era un assaggio, due pensieri dei appunto primi ascoltatori. Fate come loro, fatevi sentire, perché tra poco chiacchieriamo con voi. Beh, facciamo anche un giro di temperature, se volete, nel senso che noi vi parliamo dalla sede romana, un clima stranissimo, con un caldo incredibile, ma con un'umidità di quelle
2: di umidità altissima.
1: Cioè anche alle 4:30-5 del mattino. Tasso di umidità altissimo, poi ci sono state delle forti e violenti perturbazioni, leggevamo, sul nord Italia, grandinate improvvise, piogge, insomma ci siamo abituati a questo clima che cambia repentinamente, ma insomma
2: siamo all'85% di umidità.
1: Sì, stavo leggendo che l'effetto del Super Niño, che tu conosci molto bene,
2: il Niño,
1: che andrà avanti fino al 2027, le previsioni dei climatologi si chiamano così, insomma ci saranno impatti importanti, il fenomeno climatico previsto poi per l'anno prossimo in maniera più importante potrebbe causare, scrivono, ondate di calore estreme, siccità e piogge intense, amplificando gli effetti del riscaldamento globale. Si chiama il Super Niño.
2: È il Super Niño.
1: Che c'è però tutte le stagioni, però dice che quest'anno sarà prolungato questo Super Niño che parte dagli oceani. Controlla un po'.
2: No, io so soltanto che oggi ci sarà pioggia, almeno qui a Roma, quindi mi raccomando, cari romani,
1: ragazzi,
2: togliete le tende, chiudete le tende.
1: Parliamo all'Italia intera, ma Leti guarda solo il clima a Roma, del resto non gliene frega di informarvi.
2: Ma che c'entra? Adesso stavo vedendo un attimo la temperatura e parlavamo anche di quanto riguarda, si chiama, l'umidità. L'umidità e quindi
1: il resto d'Italia per la litica romana non conta.
2: Ma
1: quindi
2: conta,
1: ha dato le previsioni su Roma e il resto le dovete dare.
2: Allora adesso le darò su tutta Italia.
1: Grazie, sì, sei gentile. Allora iniziamo dai giornali, però, da quello che scrivono i quotidiani questa mattina in edicola, e si apre, alcuni quotidiani già aprono con ricordo dell'11 settembre con la fotonotizia, perché sono oggi è 10, domani c'è il 25esimo anniversario per ricordare le tante vittime, la caduta delle Torri Gemelle, più tutti i vari attentati che ci furono negli Stati Uniti, ma oggi si scrive anche del tentato attentato a Zelensky, lo scrive Repubblica, sulla prima l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo, se vince Mosca terrorizzerà tutti, dice Zelensky. La Casa Bianca lavora intanto per un trilaterale con Putin e Xi Jinping, il presidente cinese. Sulla prima della stampa di Torino, drone sfiora il volo di Zelensky. E poi l'altra notizia riguarda l'economia che vive una crisi mondiale per i conflitti in corso e per il caro petrolio. Verso un'altra proroga dello sconto del gasolio slittano gli aiuti mirati. Questa è l'apertura della stampa di Torino. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri. L'impennata del petrolio e del gas affonda le borse non italiane, non europee, ma mondiali praticamente, anche perché avete visto si stanno bombardando Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, e il bombardamento riguarda proprio come obiettivi non solo obiettivi militari, in alcuni casi anche civili, ma gli obiettivi principali sono proprio le petroliere. Potete immaginare questo quanto ha fatto schizzare il prezzo del Brent, del WTI, che sono le quotazioni del petrolio nelle borse europee e americane, e tra l'altro schizza anche il costo dell'energia, e quindi servirà poco questo ennesimo sconto prolungato sulle accise. Su Il Messaggero di Roma, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre $100, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24 di settembre. E poi anche qui 11 settembre, Occidente colpito al cuore, i 25 anni dall'attacco a New York che uccise 2.977 persone. Il giornale Lega, la pace del nord, il laboratorio del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista dei prossimi movimenti elettorali. E poi antisemitismo, sinistra pezzi, Hamas arriva in Parlamento, omicidi terroristi contro il DDL sull'antisemitismo. Su Il Sole 24 Ore, petrolio oltre $100 e corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi. E intanto l'oro in 8 mesi, ecco, il valore delle stime dell'oro è salito tantissimo e ovviamente anche le riserve italiane aumentano di 10 miliardi. Sulla prima del Resto del Carlino, Hormuz infiamma i prezzi, gas ai massimi, giù le borse. Chiudiamo con la prima del Mattino, che apre con petrolio rincari senza fine, raid americani su navi in transito Hormuz, il prezzo del greggio supera i $100 al barile, il gas oltre gli €80, timore dei mercati, sconto sul diesel proroga fino al 24 di settembre, ma questi sconti che già sono poca roba verranno vanificati da questi ulteriori aumenti, anche perché lo sapete, insomma, gli speculatori sono lì dietro l'angolo, aspettano sempre che basta, insomma, un colpo sfiori una petroliera, il prezzo schizza su, appunto, le borse. Figuriamoci adesso che, insomma, le bombe sono tornate a essere sparate da una parte e dall'altra. Queste le notizie principali, c'è anche lo sport, però con la Champions League che è iniziata ieri. Hai visto qualche partita, tu che segui il calcio?
2: No, nulla,
1: niente, non hai seguito nulla.
2: Ho seguito il letto.
1: Ieri l'Arsenal ha espugnato il Maradona, Napoli 0 Arsenal 1, e quindi dopo l'Inter uscita sconfitta per 2-1 Madrid, anche il Napoli perde in casa. Il bunker, cioè il muro della difesa, ha resistito un bel po', poi però è venuto fuori l'Arsenal. E stasera tocca a Como e Roma. La Roma in Turchia alle 18:45 contro il Fenerbahçe, mentre il Como debutta in Champions League. Mai nella sua storia ha giocato questo torneo, il più importante, come diceva Gasperini, allenatore della Roma, il più importante solo dopo il mondiale di calcio per nazionali. E il Como debutta al Senigallia questa sera ospitando il Lipsia. Cosa scrive il Corriere della Sera, anzi il Corriere dello Sport? Siamo nelle vostre mani, e mette i giovani, appunto, della Roma e del Como. Gasp e Cesc Fabregas, Champions Samara, dopo l'Inter perde anche il Napoli, e quindi Odegaard, Gela, Max, l'Italia si aggrappa alla Roma e al Como. In taglio basso si scrive della Juve, funestata dagli infortuni, da oggi però il senegalese in gruppo, Sar rimonta e torna a giocare in gruppo la Juventus senza centrocampo. E sulla prima di Tutto Sport, e anche il Napoli fa flop, dopo l'Inter a Madrid al Maradona cade Allegri, con l'Arsenal decide Odegaard. Che giocatore, mamma mia, questo qui ho visto un po' giocare, a parte l'Arsenal, cioè, non so se ci avete fatto caso, se avete visto la partita, cioè l'Arsenal era anche col portiere a ridosso del centrocampo, cioè attaccano in undici, c'è, cioè, una roba mostruosa, cioè veramente senza paura,
2: e non
1: paura.
2: Stava perdendo in quel momento,
1: no, anche sullo 0-0, sullo 0, in qualunque risultato, cioè loro sono tutti avanti quando hanno il possesso palla,
2: no, perché te lo aspetti, magari sai, agli ultimi minuti quando stai perdendo, cioè,
1: certo,
2: comunque in qualche maniera
1: recuperare. No, c'è proprio tutta la partita così, poi Napoli reagiva ogni tanto, ma che fra l'altro poi Napoli gioca un bel calcio, quindi non è neanche di quelle che sono difensiviste a tutti i costi, però sono mostruosi gli inglesi, che non a caso hanno vinto il campionato inglese e sono i vice campioni d'Europa. Queste le notizie principali. Dai ragazzi, vi apriamo i microfoni. Dai, facciamo un giro di temperature.
2: Vai.
1: Com'è dalle vostre parti? Vocali a questo numero:
2: 347 490 0040.

0: avanti, tocca a voi, vi apriamo i microfoni subito in onda su Radio Kiss Kiss in diretta nazionale. Come va? Facciamo un giro di temperature, dicevamo, perché qua il tempo non si capisce, temporale, piogge, poi umidità,
1: sai,
0: caldo,
1: foso,
0: che c'è?
1: Sì, stavo vedendo un po' la cartina dell'Italia con il discorso del meteo e è spaccata in due.
0: Sì.
1: Centro nord comunque si farà, ci saranno temporali e pioggia. Centro sud invece per il momento, cioè centro sud sì, praticamente Lazio, Lazio pioggia, dopodiché c'è il sole, dal
2: certo.
1: Segno del sole.
3: Buongiorno
1: sì.
3: Mattinieri, sempre Claudio da Augusta.
0: Ciao Claudio, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, qui attualmente ci sono 16 gradi, provincia di Milano, dai Rascoli,
0: è scesa, cioè pensa qui ma Roma in questo momento
1: Milano
0: 26
1: da
0: gradi,
1: pioggia.
0: Insomma pronto.
5: Sono Mari.
0: Ciao Mari.
5: Ciao Mari. Della Sicilia orientale, oggi in compagnia di mio marito, il mio nuovo aiutante.
0: Ecco, portalo a lavorare. Va.
5: Siamo felici che ci siete di nuovo.
0: Come mai in Sicilia?
5: Siete mancati. Siete la nostra forza dei mattinieri. E un bacio a tutti e animo, animo, animo.
0: Vabbè, in Sicilia che com'è il tempo, ragazzi?
6: Buongiorno Max, buongiorno Marco, Lady Marco, autotrasportatore versione 86. Stiamo rientrando. Fa un paio di ore siamo in magazzino, già stiamo progettando le prossime vacanze per il prossimo anno. Veramente
0: già.
6: Vogliamo fare una doppietta a marzo a Tenerife, che vogliamo ritornarci perché è troppo bella, e ad agosto in Bulgaria, però non solo Sofia ma anche Sunny Beach e altri paesi nei dintorni. Animo, animo, KK.
0: Ciao Marco, non ho torto sull'organizzare, sai, la vacanza con largo anticipo, sai, non ha torto.
1: Alcune volte hai anche dai grandi sconti, eh?
0: Dici?
1: Sì.
0: Quanto oppure c'è quella tecnica che diceva un'ascoltatrice, no? Che è la migliore, cioè io inizio a pagare poco alla volta, ma prima.
1: Certo.
0: Così non ho la botta, non devo fare finanziamenti altro, appunto.
1: Però a volte non si possono fare comunque così. In anticipo.
0: Vabbè,
1: perché non sai neanche le ferie.
0: Giro di meteo.
7: Buongiorno mattinieri, Flavio da Ferrara.
0: Come va,
7: ciao
0: Flavio.
7: Siamo sempre qua. Tra un temporale e l'altro.
0: Temporale.
7: Si sta divinamente come temperatura. E quindi sempre avanti. Animo, animo. Buongiorno
1: animo
7: a tutti.
0: Quindi a Ferrara, temporale.
8: Sì. Buongiorno Max, buongiorno Lady. Io
1: ciao.
8: Sono Luca di Latina. Per lavoro in direzione Pomezia. 24 gradi.
1: Kiss a
8: tutti.
1: Kiss a te.
0: Senti, vai.
9: Max, la Leti, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Max, qui a San Severo, in provincia di Foggia, stanno 25 gradi.
0: Fa caldo, eh.
9: E noi stiamo tagliando l'uva.
0: Vai.
10: Ciao, sono
0: Niente, ha sbagliato.
1: Sì.
0: Lavoro pronto,
9: Max,
0: vai.
9: Buongiorno Lady, qui da Silvia Messapica, felice. Ci sono 23 gradi già, fa caldo. Posso fare un saluto a Sara e a Luana della Tamo India.
0: L'hai fatto, vai.
10: Buongiorno mattinieri, Pani da Latina, fa caldo, ci sono 25 gradi e io sto andando a lavoro in pantaloncini e canottiera e anche oggi sarà una bella giornata di umidità. Però animo, animo.
1: Animo.
0: Rosetta, buongiorno. Rosetta dice, ragazzi, ha piovuto tutta la notte, freschino, però dovete dirci dove siete, cioè ci seguono l'Italia intera, anche se ci dite il comune, non è che conosciamo tutti i comuni italiani, ragazzi. Francesco, buongiorno, come va? Senti qua, aspetta che mi si è bloccato, mi si bloccano i messaggi.
11: Ciao Max, Carmine Esatto, qui 30 gradi, 90% di umidità. Qui mi sa che l'estate non vuole finire, mi sa che l'estate ci sta facendo un brutto scherzo perché ci toglie le forze proprio di lavorare.
0: Ragazzi, 30 gradi alle 5:30 del mattino, 5:20, veramente
1: è tanto.
12: Sì. Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Rosario della Reggio Calabria. Qua da noi già questo orario 29 gradi. Buongiorno, ciao.
0: Dai che ce la fai, Miki, buongiorno.
13: Mattinieri, buongiorno, sono Michele dalla provincia di Salerno. Questo inverno è il primo che si lamenta che fa freddo per il servizio che gli convino. Io voglio conoscere, voglio vedere, voglio sentire a chi sta piacendo sto caldo. Ormai ha scocciato tutti. Io dove vado, si lamentano del caldo.
1: Allora,
13: cioè, ditemi a chi sta piacendo sto caldo.
0: Poi lo sapete, ragazzi, che basta dire fa caldo che passa la sensazione,
1: sì,
0: no? Basta
1: però,
0: dire.
1: Anch'io non sopporto più il caldo, però poi se penso che mi dà brutti temporali, quindi passare magari dal caldo a una pioggia intensa, non lo so, io preferisco il caldo.
0: Vabbè, dai, vi sentiamo ancora tra poco con i mattinieri fino alle 7.
14: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

conosci? L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Canzone di Anna su Radio Kiss Kiss. Sei pronta, Leti? Tocca a te. Sigla.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ah, che tra poco dovremo fare il giro di telefonate con voi. Ci raccontate,
2: sì,
0: un po' da nostri inviati sul territorio italiano come va questa giornata, come inizia. Siete voi che condividete l'attualità tra poco con vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: No, era giusto per dire, ma intanto le notizie di secondo piano. Allora, ho fatto, visto che mi hai scritto delle storie stamattina,
2: sì,
0: no? Quante ne hai preparate?
2: Allora, ne ho preparate 4. Bisogna vedere se riuscirei a darle tutte qua.
0: Allora, quindi,
2: proviamo, dai.
0: Le notizie che ti sei perso, secondo Piero, quanti titoli che ci abbiamo?
2: Sì.
0: In speciale storie. La
2: Vai.
0: Storia perfetta per stamattina è quella di Abebe Bikila. Ciao! Abebe,
2: sì,
0: Bikila, bella, bella. Non so se ricordate Abebe Bikila, le Olimpiadi di Roma del 1960.
2: Sì.
0: Parliamo di questa data. Ecco, lo sponsor tecnico gli mise a disposizione delle scarpe, ma quelle provate prima della gara gli risultavano scomode. Così decise di fare quello che aveva fatto molte volte durante gli allenamenti, cioè corse scalzo praticamente,
2: sì,
0: cioè incredibile, e vinse 4 anni dopo a Tokyo, conquistò nuovamente l'oro nella maratona, però quella volta con le scarpe.
2: Sì.
0: Per quindi passò alla storia comunque Roma 60, perché vinse l'oro, pensate, correndo
2: scalzo,
0: ragazzi. Quindi Bikila ha dimostrato che per correre una maratona non servono scarpe da 200 euro. Ecco, questa notizia, fossi nei negozi sportivi la terrei nascosta,
2: cioè, beh, sì, non la direi questa cosa, no. Non
0: anche
2: dire,
0: correndo così, scalzi, capito? Vabbè, insomma, sai, perché a volte ti fanno la pubblicità: queste scarpe ti possono far volare, ti mettono le ali.
2: Però quando indossi comunque sempre delle scarpe nuove, non è sempre.
0: Sono fastidiosi. Va bene. Allora, il mese di settembre, poi, è legato, sì, anche alla nascita di una cosa che usiamo molto spesso e volentieri quando. Una funzione che usiamo spesso e volentieri quando usiamo lo smartphone, le emoticon. Perché in questo giorno del 1982,
2: sì,
0: l'informatico Scott Pullman propose di usare due punti, trattino, parentesi chiusa, nei messaggi online per indicare una frase che era scherzosa, mentre due punti, trattino, parentesi aperta per quelle serie. Cioè era,
2: sì,
0: praticamente la prima faccina che veniva fatto. Diceva: ma come faccio a capire sta faccina? Poggia l'orecchio sinistro sulla spalla sinistra. E in questo modo,
2: sì,
0: ecco, vedi la faccina. Perché molti
2: sono
0: chiedevano,
2: due occhi,
0: all'inizio,
2: il naso che è il trattino, e poi c'è il sorriso, oppure c'è il sorriso alto, o se no quello basso, che sei triste.
0: Lui lo fece nel, sì, 1982. In realtà poi è diventata diffusa con gli SMS dopo, no? Questa,
2: sì,
0: cosa, con
2: che
0: i
2: non
0: primi
2: c'erano
0: messaggi
2: ancora. Sì.
0: Quindi parliamo del 1993-94.
2: Sì.
0: Io vedevo i primi messaggi e chiedevo: ma che vuol dire sta cosa che mi scrivi? E no, metti la testa sulla spalla e vedi che è una faccina. Da lì, insomma, divenne diffusa, da quando io lo scoprì.
2: Sì. Io ancora la faccio, però non ci metto più il trattino, ci metto solo i due punti e ci metto la parentesi.
0: Parentesi
2: sì,
0: chiusa per
2: l'ho accorciato, l'ho abbreviato.
0: Vabbè. Il 10 settembre 2008 viene acceso anche il gigantesco LHC del CERN. Cioè, la cosa divertente è che prima dell'avvio,
2: sì,
0: circolarono paure. Ricorderete il bosone, questa particella che si scontra, l'acceleratore avrebbe potuto creare un buco nero capace di inghiottire la Terra. Se,
2: sì,
0: ne parlava tanto nel 2008. Ovviamente non accade tutto questo, la Terra è ancora qui. In compenso abbiamo inventato le chat di famiglia. Forse quello è il vero. No, perché ridevo ieri, c'era la chat di famiglia che non smetteva di fare zzz, zzz, dopo,
2: sì,
0: un po'. Oh, basta, dai, voglio bene, siete la famiglia, però fermatevi un attimo. Vabbè, comunque
2: io silenzio ora. A una certa ora io silenzio proprio.
0: Silenzi?
2: Sì,
0: anche quello del gruppo radio, devo dire, scrivono tanto ultimamente, vivrà sempre, quindi ogni tanto sono impegnato a fare altro, ci fermatevi un attimo. Va bene. Allora, queste sono le notizie. La quarta non riesco a darla perché tra poco diamo spazio di nuovo alle vostre storie, commentate,
2: sì,
0: appunto le notizie di secondo piano, e poi ci piacerebbe ancora che ci raccontiate un po' come, perché sta storia del Super Niño mi ha un po' agitato. Leggevo dai giornali Super
2: Niño. Tu che ti agiti?
0: Fa caldo,
2: ma quando
0: fa
2: mai?
0: Freddo. No, piove. No, è sereno. Oh, mamma mia, che caldo. Poi giustamente c'è ancora chi deve andare in vacanza e dice: oh, e non me la tirate.
2: Sì, è vero.
0: Ne parliamo tra
2: poverino
0: poco nei mattinieri. When the

0: Hai capito? Imagine Dragons con Temans su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da tutta Italia, ci state scrivendo, ci state raccontando come inizia questa giornata, qual è il vostro stato d'animo. Abbiamo letto dell'attualità con le prime pagine.
1: Sì.
0: Poi le notizie di secondo piano, poi c'è la vostra attualità che sul posto, ecco, ci state un po' dando testimonianze. Come va Aosta? Ad Aosta?
1: Vai ad Aosta.
2: Esattamente qua ci sono 18 gradi. È umido, si vede che ha piovuto ieri sera. E io me ne vado a Cervigno a lavorare stamattina.
0: Al fresco.
2: Speriamo così. Kiss a tutte e animo!
0: A Cervinia fa fresco, la Leti, si sta bene?
3: L'isola Cagliari ha cominciato a piovere, abbiamo 25 gradi, però c'è tanta umidità. Ciao a tutti!
0: Quindi, come
1: quello
0: va?
1: Che ti fa sudare, mamma mia, non lo sopporto.
0: A Piacenza.
4: Torino che vi saluta, stamattina freschino, freschino, 20 gradi, 21, Piacenza, Cremona. Sono in direzione Veneto, su Air Camion. E volevo dire che io settimana prossima devo andare in ferie, voglio una temperatura più omogenea.
0: Certo, noi la tiriamo.
1: Sarà
0: a lui,
1: sicuramente quindi bel tempo.
0: Ragazzi, com'è a Bari?
5: Buongiorno mattinieri da Zintec. Bari 25 gradi.
1: Sì.
0: Tu poi sei a posto, ti chiami come un antibiotico, no? Cos'è lo Zyrtec? È un antibiotico?
1: Anche se sì, no lo Zyrtec è un antistaminico. Anche se
0: si vede l'esperta di farmaci, l'ha sentito, vai.
1: Anche se dicono che a Bari andrà oltre 30 gradi, adesso abbiamo iniziato, però Bari durante la giornata supererà i 30 gradi, sì.
0: Vai di Zyrtec, vai.
6: Ciao Max, ciao Letti, sono Carla dalla Valtellina, sto andando al lavoro, reparto freschi in un centro commerciale,
1: sì?
6: Qui ci sono 17 gradi e si sta da Dio. Buona giornata, kiss.
0: A Napoli,
7: Elena dalla provincia di Napoli, al momento sono 23 gradi e quindi considerando l'ora ci aspetta un'altra bella giornata di fuoco.
0: Com'è il tempo?
1: Sì.
0: Come sarà a Napoli?
1: Toccherà anche i 32-30 gradi nella giornata di Napoli.
0: Ragazzi,
1: sì,
0: la Leti è diventata anche meteorologa.
1: Hai sentito? Sì.
0: Ti
1: dico tutto.
0: Vabbè. Dai, si avvicina l'appuntamento con l'oroscopo dei mattinieri, anche con il nostro calendario, dove vi ricordiamo le ricorrenze legate a questa data. Ma intanto canzone nuova, Alfa, Gigi D'Alessio, Genova in Napoli.

0: lunedì dalle 19 alle 21 con Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: volta.
1: Con tuono, Rose Villain con Gue.
0: Ah, tra l'altro le facciamo tanti auguri perché è diventata mamma.
1: Augurissimi.
0: Un bacio a Rose Villain.
1: Di un maschietto o di una femminuccia?
0: Sai che mi cogli impreparata? Se non sbaglio è femmina. Se non sbaglio è femmina.
1: Il nome del fit di questa canzone, ha detto Gue.
0: Sì. Se non sbaglio è femmina, va bene.
1: È maschio. Maschio. Sì.
2: Francis Knight.
0: Ah, hai visto.
1: La semplicità. Sì.
0: Tanti auguri a Rose Villain. Allora, Pippo, oggi è un oroscopetro coi botti.
1: Sì.
0: Perché prima parleremo del segno e poi degli ordinati e disordinati dello zodiaco.
1: Quanto
0: quindi
1: dura? Un quarto d'ora tutta sta roba?
0: Sì, quindi, vabbè, tanto poi se non ci piace più lo togliamo.
1: Beh, certo.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
1: Affrontalo con Sinossi, gentilmente. Allora, grazie mille.
0: Pippo, ma come ti permetti di usare queste parole a prima mattina?
1: Dai, sono troppo ricercate.
0: Ma troppo difficile.
1: Fai un riassuntino.
0: Allora, andiamo per gradi. Per cui oggi tocca al segno della bilancia, ok?
1: Vai, sì.
0: Cari amici guidati da Venere, questa settimana volete solo bellezza, pace e zero drammi. Anche se in questo periodo siete molto molto nervosetti. Sul lavoro cercate di essere mediatori. Dove c'è tensione arrivate voi e riportate la calma, a volte con un sorriso. In amore cercate complicità e corteggiamento da altri tempi. Ma occhio alle decisioni, bastano due opzioni per mandarvi completamente nel pallone per 3 giorni. Affinità della settimana, intesa top con i gemelli. Flop invece con il segno del cancro. Diamo alla bilancia un bel 8 per lo stile, ma un 4 per la velocità nelle decisioni, ok?
1: Perfetto.
0: Allora, questo è il segno della bilancia. Ovviamente, se vi siete un po' rispecchiati in questa caratteristica di questa settimana, ci mandate i vostri feedback.
1: Grazie, mi raccomando, se siete della bilancia, manda un messaggio al 347-490-0042. Dici se Adriana ci ha preso.
0: Anche sui maniaci dell'ordine e sui disordinati. Andiamo con ordine. I maniaci dell'ordine, scusate il gioco di parole, sono Vergine. Quindi tu dovresti essere.
1: Io sono ordinato.
0: A fase.

0: No, a fasi alterne.
1: No, quasi sì. Allora, se vieni a casa mia, se vieni a casa mia di sabato e domenica, è sempre super in ordine. Super in ordine. Okay. Durante la settimana a volte un po'
0: disordine. Poi Capricorno, Toro, cioè io e Bilancia.
1: Sì.
0: I caotici creativi o, se vi va, chiamateli disordinati. Gemelli, Sagittario, Pesci e Acquario.
1: Ah, i caotici creativi.
0: Sì, cioè okay. I disordinati. Gli umorali, cioè quelli che dipende dal giorno. Ariete, Leone, Cancro e Scorpione. Vedi, Cancro mi conferma, cioè pica davanti a me. Okay.
1: Tu saresti tra i caotici creativi?
0: No, io sono tra i maniaci dell'ordine.
1: Tra i maniaci dell'ordine.
0: Siamo colleghi. Allora, grazie mille a tutti. Al 347-490-0042 dateci i vostri feedback.
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, l'Orosco Petro ci porta alla fine di un'ora qui su Radio Kiss Kiss, un'ora del Pippo Pelo Show che è volata, devo dire.
0: Ah, davvero? Sì.
1: Qui volano parole, volano cose che ci fanno anche molto divertire, come le canzoni che fanno parte della storia e che noi ascoltiamo ogni giorno a quest'ora.
0: E questo è sempre un bel momento, sia per chi ascolta la radio, sia per chi guarda i video che accompagnano questi pezzi della storia della musica. E il nostro History Kiss stavolta ci porta al 1986.
1: Level 42 con Lessons in Love, bellissima.

0: se vuoi le lezioni in amore te le posso dare, eh? Anche io impartisco lezioni.
1: Ma veramente, d'amore?
0: Sì, sì, sì, sì, oggi pomeriggio alle 16.
1: No, quella è una cosa che ho disimparato e va bene così. Basta.
0: Lessons in Love erano in Level 42 prima delle news.
1: Sono le 7.57 e ritroviamo nuovamente Umberto Abrea. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. L'aereo su cui viaggiava ieri il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone mentre decollava da un aeroporto moldavo in direzione Oslo, dove il leader di Kiev era atteso per i funerali del re Harald di Norvegia. Nessun commento per ora da parte del presidente ucraino. Il drone, di probabile origine russa, ha violato gli spazi aerei di Moldavia e Romania, caccia della NATO in volo per precauzione. A Dallas, negli Stati Uniti, la convention dei repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il presidente Trump ha tenuto un discorso di quasi due ore, rilanciando la sfida in vista del voto di novembre e promettendo $5,000 per ogni adulto in caso di vittoria. Il tycoon ha poi rivendicato i risultati della sua amministrazione, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, dall'occupazione agli investimenti, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Infine, sull'Iran, una guerra necessaria per impedire al regime di dotarsi di armi nucleari. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran in risposta contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Segnalate esplosioni sull'isola di Kejm e la città portuale di Sirik. E il conflitto in Medio Oriente pesa sempre più sui prezzi dei carburanti. Il governo è orientato verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, in scadenza alla mezzanotte di oggi. Dovrebbe essere confermato per almeno altri 10 giorni. Atteso invece entro fine mese il provvedimento con gli aiuti per alcune categorie di cittadini e imprese. Voltiamo pagina. Chiesa e sagrato gremiti ieri a Squinzano, in provincia di Lecce, per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne originaria del Salento, uccisa dall'ex compagno Federico Vella. Nelle navate della chiesa, piena di persone addolorate, si sono riuniti anche rappresentanti di molte istituzioni, tra cui il presidente della provincia di Lecce. L'amore non è possesso e dobbiamo dirlo con chiarezza, soprattutto ai giovani, ammonito nella sua omelia Don Vanni Visconti. Siamo allo sport con il calcio. Dopo l'Inter, esordio con sconfitta anche per il Napoli in Champions League. Azzurri battuti in casa dall'Arsenal 1-0. Gran gol di Odegaard dopo aver resistito 75 minuti agli attacchi dei vice campioni d'Europa. Stasera toccherà alla Roma, giallorossi ospiti dei turchi del Fenerbahce. Calcio d'inizio alle 18.45. Alle 21 invece il Como, per la sua prima storica partita in Champions, riceve il Lipsia. In chiusura la pallavolo. Stasera il debutto della nazionale maschile agli europei. Gli azzurri, guidati dal CT De Giorgi, cominciano la loro avventura a Napoli contro la Svezia. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia e Slovenia. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chis chis a tutti.

0: Lo show su Radio Kiss Kiss come sempre dalle 7 alle 9 siamo qua, quindi tutti voi, grazie a tutti voi per esserci. Al 347 490 0042 stamattina pullulate.
1: Allora, questo signore Pippo fa una recensione negativa dopo aver fatto le vacanze in un appartamento e il proprietario cosa fa?
0: Cosa
1: manda
0: fa?
1: Alla moglie il video in cui lui è con un'altra. Ciò significa che all'interno di questo appartamento, che ovviamente è sul mercato, nel senso che è possibile affittarlo, c'erano delle telecamere?
0: Sì.
1: C'erano delle telecamere sempre? Questa è una cosa grave, qui mi farai due domande.
0: Adriana è molto preoccupata adesso. Perché
1: no.
0: Nella camera di Adriana succedono cose turche.
1: Questo problema me lo sono fatto spesso, cioè nel senso quando vai in un po', è vero che non è legale.
0: Sì.
1: Cioè le telecamere non ci possono stare all'interno di camere, di appartamenti eccetera eccetera, ma non si sa mai la follia umana dove arriva. Però sta di fatto che questo signore fa una recensione negativa su questo appartamento e il proprietario manda il video in cui lui è proprio con un'altra. Evidentemente aveva affittato l'appartamento per stare con l'amante.
0: Il proprietario è uno sputtana, diciamo le cose come chiamiamo le cose con il loro nome.
1: Cioè,
0: mamma mia.
1: Perché lui
0: guarda Picca preoccupatissimo.
1: Che succede?
0: Lui è una Picca, è una fitta camera, cioè uno che va camera a camera.
1: Sì,
0: quindi
1: certo, però dalle nostre parti Pippo si dice.
0: Scusa, ma lei adesso può denunciare il proprietario, no?
1: Penso
0: che gli faccia vendere proprio l'appartamento con una denuncia del genere, sì, con tutti i danni morali, diciamo.
1: Ma certo.
0: Ma stai scherzando?
1: Sì, perché lui ha preso proprio le immagini della telecamera, ha fatto degli screenshot
0: della camera da letto,
1: della casa, di quando lui entrava, usciva con questa donna.
0: Però forse dire... allora sai che non so, perché dipende se è un B&B.
1: Vabbè, ma tu
0: la telecamera nei corridoi
1: nella
0: ci può
1: parte
0: stare?
1: Esterna sì.
0: Nel corridoio sì, ma ci sono anche immagini della camera da letto?
1: Sono per sicurezza
0: non si possono usare.
1: Esatto, non si possono
0: per questa roba qua
1: utilizzare in altro modo. Questa è una cosa singolare che è accaduta. Ovviamente non si fa, non si dovrebbe fare, perché poi ognuno si prende le conseguenze legali di tutta
0: che
1: questa roba.
0: Che saranno pesantissime
1: qua
0: per il titolare di questo.
1: Certo, sì,
0: B&B,
1: sì. Intanto il matrimonio del signore però è finito.
0: Ma questo fa diventare ancora più pesante, diciamo, poi la causa contro di lui.
1: Però non è di questo che vogliamo parlare. Dobbiamo parlare proprio delle recensioni. Siete soliti andare in un posto dopo aver studiato le recensioni? Che ne so, ristorante, una location in particolare, un albergo, una vacanza.
0: Io ultimamente
1: anch'io.
0: Ovviamente sì.
1: No, io guardo direttamente il punteggino.
0: Anche
1: il punteggio.
0: Se continuo a non fidarmi ciecamente, adesso mi dicono che ci sono tutta una serie di controlli, no?
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: continuo a non fidarmi ciecamente, perché le prime, le ultime sono sempre meravigliose. Poi scava. Dietro e comincia a trovare qualcuno che lancia dei difetti.
1: Però guarda, è strano perché io le leggo, noi le leggiamo, abbiamo fatto un piccolo sondaggino tra noi le leggiamo ma non le scriviamo.
0: Mai scritta.
1: Mai scritto,
0: no, forse
1: una
0: sola volta per fare un complimento.
1: Certo.
0: Mai una cattiveria, non lo farei mai. Anche se vado in un ristorante e mangio male, magari non sono gentilissimi, non me la sento di fare del male, perché c'è sempre una vita di persone che lavorano. Non lo farei mai, non ce l'ho sta
1: di persone che lavorano e potrebbero aver avuto una brutta giornata e magari non si sono comportati proprio al top.
0: A me che me ne frega che tu, Adriana, dopo vai in quel ristorante e magari non mangi benissimo, quindi io ti devo avvisare prima di andare, non c'è andare, perché quando magari lì ci lavorano 20 persone che portano avanti 20 famiglie, no?
1: Ho capito, però se mangio male e ho pagato tanto, mi preme,
0: non lo so,
1: diciamo.
0: Non lo so, a me sta storia delle recensioni non mi ha mai convinto. Mai.
1: Io non le ho mai fatte, però le leggo. E quindi immagino che insomma la percentuale delle persone non sia così, altrimenti non avremo delle recensioni. Voi recensite i posti che visitate, sia in negativo che in positivo, e guardate le recensioni prima di prenotare. Mandateci come al solito i vostri WhatsApp vocali al 347 490 0042.

0: e cancello il tuo nome dalla mia facciata.
1: Che quando bello. Francesco De Gregori si applicava moltissimo sulla dizione,
2: sì,
1: questa
2: sì.
1: canzone, diciamo, è un manifesto della dizione.
2: È un manuale.
1: Manuale, non mi veniva. E

0: rispondere o giocare con chi vuoi. Li puoi spedire a un indirizzo nuovo. Era proprio un manuale
1: bello.
0: Di dizione.
1: Ma infatti ai corsi di dizione.
0: Non lo so, è una canzone stupenda, ma a me sta storia di questa dizione così ostentata mi infastidisce.
1: Ai corsi, ma è una cosa che noti tu.
0: Lo so.
1: Ai corsi di dizione ti chiedono di ascoltare canzoni come queste
0: per
1: capire
0: le tue labbra, puoi spedirle a un indirizzo
1: bene
0: nuovo.
1: Le parole. Ma un giro a Vietri lo facciamo.
0: Buono, nuovo, buono.
1: Così si fa.
0: Ieri. Vabbè.
1: Però è una canzone bellissima. Siamo felici di averla riascoltata su Radio Kiss Kiss dal 1975. Stavamo
0: bene.
1: Parlando di recensioni. Le fate, non le fate, le guardate semplicemente. Abbiamo Alessandro da Monza. Ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto, piacere di conoscerti.
2: Grazie mille, piacere mio.
1: Allora, che vuol dire? Qui ci scrivono recensioni negative, cioè tu lasci solo quelle negative?
2: No, io leggo solo le recensioni negative.
0: Ma in realtà bisognerebbe leggere quelle sempre, no?
2: Perché se sono, diciamo, fini a se stesse, tipo vado in un hotel ma c'è la carta da parati che mi fa schifo, in realtà l'hotel è bello, allora sì. Lascio al tempo che trova.
0: Certo.
2: Io incrocio due o tre siti e cerco di capire qual è l'hotel migliore.
0: Perfetto.
1: Ok, quindi ti soffermi a leggere quelle negative. Se sono irrilevanti e riguardano semplicemente l'estetica, ci passi pure sopra.
0: Ma quando scrivono la colazione, la prima colazione, niente di che?
2: Colazione è fondamentale.
0: No, quindi se ti scrivono niente di che, tu.
1: Se lo scrivono tre o quattro, secondo me vale la pena da diretta.
2: Carta a priori.
0: Sì.
2: Se vado
0: sì.
2: via in vacanza, vado via bene, se no sto a casa.
0: Bravo. Questo mi piace molto.
1: E poi
0: sono
1: d'accordo con te, Alessandro, sulla colazione. Basta, non possiamo
2: superare.
1: Fondamentale.
0: Va bene, Alessandro. Quindi allora abbiamo detto consigli di leggere le recensioni negative, perché intrecciandone due o tre vuol dire che diciamo più indizi fanno una prova, giusto?
2: Esatto. Sì.
1: E invece, scusami, non ti è mai capitato di lasciare qualche recensione positiva o negativa? Forse, no?
2: No, io le scrivo anche le recensioni, ho anche litigato con qualche albergatore che non aveva gradito le mie recensioni, però
1: che erano negative.
2: Parzialmente negative, perché poi mi sento in colpa e allora non è che vado troppo.
0: Sì, uno si sente un po' in colpa da scrivere tutta sta cattiveria.
2: Però poi, se io pago, devo anche poter esprimere il mio giudizio, per carità.
0: Va bene. Grazie Alessandro, grazie mille.
2: Grazie a voi, buona
0: giornata.
2: Ciao,
0: chissà a te, saluti a Monza. E da Monza scendiamo a Napoli, dove c'è Ricky. Ciao Ricky, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: A tutti, è un vero piacere sentirvi.
0: Anche per noi, Ricky, piacere. Tu produci recensioni come se non ci fosse un domani.
3: Io produco recensioni, sì, sputolatamente.
1: Allora, quindi recensioni sì, le scrivi, per esempio, su cosa? Su luoghi che in cui vai.
3: Le scrivo e le leggo soprattutto.
1: Le scrivi e le leggo.
0: Su qualsiasi cosa.
3: È normale che io per scriverle, prima di tutto le leggo, perché poi frequento i posti che insomma vado a cercare. Ti spiego, io anche perché andando in giro con il camper, spesso e volentieri spiagge, posti che non conosco e tutto, cerco insomma dei posti carini dove stare.
1: Certo.
3: E quindi a volte mi capita appunto dalle recensioni, cerco di capire insomma se è un posto che può fare
0: allora,
3: per i figli, per il cane, per tutte le particolari, le problematiche.
1: Se ha tutti
3: insomma,
1: i servizi che ti occorrono.
3: Una
0: domanda che mi serve per capire come sei. Nella vita secondo te hai recensito più male o più bene nella vita? Tutte le cose che hai fatto, sinceramente.
3: Sì, no, sinceramente, penso, non dico che si equivalgano, però penso più positive che negative.
0: Quindi sei una persona positiva, diciamo.
3: Sì, ma perché poi posso dirti una cosa, Pippo, io penso che alla fine quando leggi le recensioni e ne capita una negativa, e quindi al 90% potresti, cioè, ci passi su e non la
0: ma
3: non
0: sì,
3: dai
0: perché
3: conto
0: magari
3: quella, perché comunque
0: perché parliamoci chiaro,
3: può essere,
0: ci sono,
3: come
0: ci sono delle
3: prima,
0: persone
3: come sentivo, o una giornata storta, oppure può essere qualcosa che non è andata in quel punto, in quel momento, oppure poi i gusti poi sono soggettivi. Però
0: Ricky,
3: se tu il 90% delle recensioni sono positive, tu pensi che quel posto possa fare la tua casa.
0: Lui è come il mio amico Gian Alfonso.
1: Parla,
0: non fai monologhi, non ti fa parlare. Ricky,
3: no,
0: ho capito. Ti stavo provando a dire che il cagacazzi di turno che va nel ristorante, che va nell'hotel, c'è sempre, anche se l'hotel è al top, c'è sempre quello o quella che hanno qualcosa da ridire sulla colazione, sulle cose. Per cui non ci si può fidare di una, due recensioni.
3: No, sicuramente no.
0: Esattamente.
3: Adesso, il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no? Ho sempre lavorato nei ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più, ma quando ero più giovane, all'inizio, io dovunque andavo, perché ero bravo e quindi sapevo il mio lavoro, dovunque andavo criticavo, non facevo recensioni, però criticavo, insomma, con i commensali, con gli amici. No, quella no, di uno sicuramente no.
0: Vabbè.
3: Adesso, il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no? Ho sempre lavorato nei ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega
0: allora,
3: più.
0: Ragazzi, fermati!
1: Ricky, io non ho capito più niente, a un certo punto ti ho perso. Però sei molto simpatico.
0: Mamma mia!
1: Fai così sempre, allora, pure a casa?
0: Io
1: tua
0: sono già abituato
1: viva?
0: Ogni giorno, mio fratello Ernesto è così, ti chiama e fai i monologhi.
3: Ma adesso, Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ricetta. Però no, mi state... ora no. Dai, si stanno divertendo i miei colleghi di lavoro, perché se mi ascoltano, i miei colleghi di lavoro, mi ascoltano, dicono la stessa cosa.
0: La
3: io non
0: categoria, di quelli che non ascoltano.
3: No,
0: non
3: sa...
0: Ma che parla, ma voglio dire più niente.
1: Vabbè, dai,
0: non voglio parlare più.
1: Oh, Ricky è emozionato quando gli capita di nuovo di parlare in diretta nazionale.
3: Lo sai che poi neanche a posta, sì, poi io vengo dalla ristorazione.
0: Ancora!
3: No? Non
1: Ricky,
3: capita più.
1: Ma tu lo sai che si possono mettere le stelline e le recensioni pure alle persone sui social? Pippo
3: sì,
1: c'ha la pagina
3: con le recensioni. Pippo Pelo, tutto negativo.
1: Sì,
0: Ricky.
1: Mettiamo una recensione.
3: Non fa parlare, Pippo Pelo non fa parlare.
1: Ma io non...
0: se io non faccio parlare, oggi tu che non fai parlare. Allora, Ricky,
1: scusa, occhio e croce, ma che segno sei?
3: Sono cancro.
1: Come pica.
3: Ma adesso il Pippo poi
1: un
3: lo sai che poi neanche
1: fa
3: la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no?
1: Ricky, ci hai asfissiati proprio, non ce la facciamo più.
0: Ricky,
1: comunque sei molto simpatico.
3: Pippo, io e te ci siamo visti tanti anni fa a una festa di IKEA, io lavoro in IKEA.
0: Ah, bene, perfetto. Ricky, è stato un piacere conoscerti, sei molto simpatico. Anzi, rivederti, risentirti.
1: Ricky, fatti smontare allora.
3: Ma adesso il Pippo poi lo sai che poi neanche fa la pasta, poi io vengo dalla ristorazione. No? Ho sempre lavorato nei ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più. Ma quando ero più giovane, all'inizio, io dovunque andavo.
1: Basta! Meno male che c'è Bruno Mars.

0: Marchis, chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Da 1€ fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1€.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.

0: si mettono le mamme, le sorelle per lo mezzo, è meglio evitare, no?
1: Sì, è meglio evitare di litigare.
0: Di litigare, però poi di parlare di mamme, di sorelle. Mm-hmm. Sì.
1: Non si dovrebbe mai parlare di mamme o di sorelle.
0: Mia sorella è stata appena citata.
1: Tua sorella viene citata spessissimo. Povera Anna Maria, a cui mandiamo un grande bacio.
0: Allora,
1: Pippo, questo è anche il momento in cui regaliamo i gadget. Va bene? Il nostro pacco gadget ricco di sorprese. Non sappiamo neanche dirvi cosa ci sia all'interno, perché ogni volta è una sorpresa, ok? Come facciamo? Adesso è arrivato il momento di sentire un rumore, un suono, e voi dovete indovinare
0: di cosa si tratta. Vai. Attenzione, vai Pica, prego. No, non ci arrivo.
1: Possiamo risentire un attimo?
0: Si sente un po' di fiatone alla fine.
1: È uno non che è corre e c'ha delle cose dentro, no?
0: No, è uno che ha qualcosa sotto le scarpe.
1: C'ha delle cose buone nelle tasche.
0: No, non lo sappiamo. Vabbè. Però allora 347-490-0042, mandateci un messaggio vocale e ci dite: secondo voi cosa produce questo rumore? Da quale tipo di attività viene prodotto questo rumore? Va bene, risentiamolo un attimo ancora. Grazie mille.
1: Ammesso che sia un'attività,
0: Beh, qualcosa che si muove sarà un'attività di qualcosa. Anche l'attività di una ruota, l'attività di un... che ne so.
1: Vabbè, dai, allora 347-490-0042, mi raccomando, mandateci le vostre note vocali.
2: È una sega che taglia legno.
0: No.
1: È una sega che taglia...
0: Peppino è una sega. Allora, anzi mezza. Andiamo avanti. Yeah. Ah no, c'è il pezzo? Pensavo ci fossero gli altri ascoltatori.
1: No, tempo, questo
0: dopo
1: pezzo. E poi li sentiamo a Raffi, che cerchiamo di capire cos'è.

0: dal 2002 su Radio Kiss Kiss. Allora, il rumore io non l'ho indovinato, sono andato a capire di là di cosa si trattava, ma non c'ero proprio arrivato.
1: Però sentiamo, dai,
0: e anche ascoltiamo. Molti degli ascoltatori non ci sono arrivati. Sentiamo, vai. Fanno... non
1: forse
0: capire.
1: Sulla parte finale si riesce a capire.
0: Poteva essere anche un...
1: Dai, no. Allora, 347-490-0042. La faccia Pica sarà incantata.
0: La faccia mi poteva essere una...
1: Cosa ti piaceva dei nostri sguardi per cui ti sei incantato?
2: Buongiorno, Kiss Kiss, sono Laura. Buongiorno. Da Napoli. Secondo me è una sega.
0: È una sega.
2: Il rumore di una sega che sta appunto secando qualcosa. Secando. Un pezzo di legno. Qualcosa attinente a un motosega, una sega, secondo
0: una
2: me.
0: Una sega. Alla
1: Pica. Qualcosa che sta secando.
0: Pica è una sega? No.
2: Che sta appunto secando.
0: Sta secando qualcosa. No, non sta segando niente.
1: No, non è una sega comunque.
0: Ma non è una sega in qua...
1: Non è una sega.
0: Sentiamo il rumore.
1: Si dice così, no?
0: Dai il rumore, vatti. No, poteva essere, ragazzi. Poteva essere una sega. Adriana.
1: Non farmi parlare.
0: Andiamo avanti.
1: Poi dicono che.
0: Dai, sentiamo gli altri ascoltatori, prego.
3: È un gruppo di cheerleader. Che schizza a tutti.
0: Ah, poteva essere. Ah, le cheerleader che senza la musica che magari producono sto rumore.
4: Sì. Sembra il paniere della tombola quando giri i numeri. Domenico,
0: sì,
4: da Milano.
0: Il panarello della tombola, quello con dentro i numeri che tu agiti.
1: Poteva essere, sì, ma non
0: può
1: è
0: sembrare,
1: questo.
0: Sentiamo.
1: No.
0: No, a me non. Può sembrare, sì, può sembrare, come no.
1: Ma non lo è.
0: No,
2: ciao,
0: no.
2: Potrebbe essere qualcuno che sta scartavetrando con la carta vetrata grossa?
0: Sì, allora, sono gli ascoltatori di Adriana che lei scartavetra spesso e volentieri. Ma
1: adesso non più, non diciamo. Se ne sono andati, sono rassegnati.
0: Prego.
5: C'era degli Skis Nilsson da Napoli. Ciao, Nilsson. Secondo me è una pepiera.
0: È una pepiera.
1: La pepiera, quella che c'ha i granelloni, insomma, un po'
0: giri.
1: Quindi...
0: No.
1: Sì, poteva essere, ma non è quello il
0: non
1: rumore.
0: È la pepiera.
1: Grazie, però.
0: No.
6: Ehi, sexy lady. Questa è per te, Adriana. Comunque, il rumore è quando lavi i panni sullo stricaturo, come si dice.
1: Dai, ma.
0: Sì, delle massaie di una volta.
1: È una cosa che non si fa quasi più nelle case moderne.
0: Nei lavatoi pubblici. Ma tu ce l'avevi quello a casa?
1: Io lo ricordo,
0: quello
1: ma
0: quello di
1: molto...
0: legno.
1: Lo
0: con
1: ricordo.
0: Con la pezza di sapone.
1: Ero molto piccola.
0: E le
1: mia
0: donne
1: nonna
0: sciorinavano sulle cose bianche, che poi venivano fuori, le mettevano al sole, no? Con questo odore di sapone.
1: Che bella, mi hai fatto venire in mente una cosa molto bella.
0: Il sapone di Marsiglia.
7: Esatto. È qualcuno che con le mani scuote un sacchetto di noccioline?
0: No, però anche questo è plausibile, secondo me. Perché lo scuotere di un sacchetto con qualcosa dentro, secondo me, è abbastanza vicino. Non c'entra niente, però, col rumore che noi stiamo ascoltando. Però
1: no.
0: Al suono è vicino, sì. Vai.
8: Ciao ragazzi. Stanno gonfiando le ruote di una bicicletta?
0: No, anche no, quello no, potrebbe no, essere. No. Però noi dobbiamo regalare sti gadget, ragazzi, quindi dovete indovinare. Datevi da fare. Vi diamo un indizio, riguarda qualcosa da mangiare. Va bene? Qualcosa che si mangia. Ecco, che stia che cosa sta producendo questo rumore? Datevi da fare. 347-490-0042, prego.
9: Dovrebbe essere un grattaghiaccio.
0: Un grattaghiaccio? No, la grattachecca famosa, no.
1: No, non è quello.
0: Non è quella, no. No,
1: diciamo che ha a che fare con qualcosa proprio che si mangia. Dai.
0: Esattamente, vai, prego.
10: È qualcuno che sta tagliando del pane. Buona giornata,
0: sì!
10: Luigi da Porta.
1: Ma bravo, ma infatti nella parte finale si sente il tagliere.
0: Si sente il tagliere.
1: Si capiva.
0: Ma perché posa il coltello?
1: Sì. Senti,
0: sì, vedi,
1: ha
0: posto
1: riposto il
0: coltello
1: sul tagliere di legno.
0: Vedi, ha tagliato.
6: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Sembra che stanno tagliando il pane.
0: Stanno tagliando il pane, sì, è quello il rumore.
11: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Sandra, dall'Oro Ciuffenna. Secondo me è il rumore del coltello quando taglia il pane fresco, sì, bello croccante.
0: Tra l'altro pane croccante fresco.
12: Da Prato, eh. Secondo me il rumore è il coltello che taglia il pane.
0: Vedi Elena da Prato, sì, brava.
13: Secondo me è un coltello che taglia il pane.
0: Brava.
13: Schissa a tutti.
0: Ciao, schissa a voi, grazie mille.
1: Grazie, e però ovviamente vince
0: i gadget a chi vanno?
1: Questo gioco sempre chi è più veloce.
14: Luigi da Foggia.
1: Luigi da Foggia.
0: Arriveranno direttamente a Foggia i nostri gadget per te.
15: Se hai voglia di musica,

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Kiss Kiss.
7: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
6: La musica più bella suona solo

0: la canzone Partenope, ci sono i The Colors, Serena Brancale a cantarla.
1: Bella, una delle canzoni di questa estate 2026. Allora, chi naviga nell'internet, ma soprattutto chi ha la mania di scrollare, di capire che cosa succede sui social, sicuramente si sarà imbattuto o nella foto in questione oppure nelle polemiche successive alla foto. Sì. Postata da Laura Pausini.
0: Da Laura Pausini non solo,
1: e non
0: anche
1: solo,
0: dai presenti, altri dei presenti nella foto.
1: Perché Laura Pausini, weekend scorso, Gran Premio di Monza, posta la foto insieme a Kimi Antonelli e Sinner.
0: E Sinner.
1: Il fatto è che questa foto probabilmente era stata non scattata da lei, ma pubblicata da altri.
0: Credo fossero in quattro, c'era anche un'altra persona.
1: E chi c'era nella foto? Sì,
0: c'era Laura Pausini, Kimi Antonelli, c'era anche...
1: Non vorrei fosse un personaggio noto passato totalmente inosservato, però di sicuro c'era Laura Pausini,
0: Sinner,
1: accanto a lei
0: Kimi
1: e poi diciamo all'altra estremità della foto c'era Yannick Sinner. Allora, questa foto è diventata virale, ovviamente è diventata virale perché c'è Laura Pausini e poi ci sono dei campioni mondiali.
0: Quindi c'era un po' l'Italia bella nel mondo, perché
2: c'era Marco Bazzecchi, il pilota di MotoGP.
1: Marco Bazzecchi pilota
0: di MotoGP. Quindi allora, era proprio un completo, diciamo, di campioni.
1: Foto che è diventata virale proprio per via dei personaggi in questione, ma anche della situazione. Il problema è che poi questa foto è stata ripostata nella versione originale, ma pubblicata da Laura Pausini sul suo profilo, che conta milioni di follower, dove la sua figura era visibilmente ritoccata, allungata, snellita, non c'era più un po' di ritenzione idrica che credo sia normale.
0: Allora,
1: il viso di una ventenne.
0: Devo
1: e
0: fare
1: apriti cielo.
0: Non conosco donna, te compresa, che non manometta le foto.
1: Anche tu, Pippo, ritocchi le foto?
0: Mai, è rarissimo.
1: Pippo ritocca
0: solo se
1: le foto.
0: Solo se c'ho la panza di fuori.
1: Pippo ritocca
0: le foto del volto, non le ho mai ritoccate. Ho ritoccato
1: allora,
0: la panza.
1: Facciamo così: 9 persone su 10 ritoccano le foto. Ora bisogna capire quanto
0: le donne
1: è esagerato
0: tutte, le donne
1: il ritocco.
0: 10 su 10 le ritoccano.
1: Sì, anche gli uomini, Pippo, li ritoccano.
0: No,
1: li ritoccano. Per certo tutto vedi parti allisciate del viso e non capisci perché. O te va cappigliata. Anna Chiara, cercami un attimo la foto allisciata di Pippo.
0: Ma quale allisciata?
3: Adriana, hai ragione.
0: Allora, tutta sta polemica, alimentata da una signora che non voglio nemmeno nominare, che in Italia appunto raccoglie sempre questo livore social, questa cattiveria sociale, questa invidia sociale, e la tira fuori e sapendo di riscontrare poi tanti che ha ritoccato. Io vorrei andare da tutte quelle, soprattutto donne, che stanno criticando, commentando Laura Pausini, cattiverie su cattiverie, e vorrei andare a vedere le loro foto. Vorrei fare solo questo.
1: Il
0: trovo
1: problema...
0: che sia oscena questa cosa. Poi Laura Pausini è libera di farsi magra, grassa quanto vuole, non è che...
1: Il problema è che sei Laura Pausini e una piccola accortezza dovrebbero avere star come Laura Pausini, perché non è l'unica, Pippo, è che diciamo o vi fate aiutare sui social, oppure quando una foto non è tua ma già circola su tutti i portali, su tutti i giornali, di fare un po' di attenzione al ritocco che non sia così evidente. Poi per il resto Laura Pausini, Kim Kardashian, Belen Rodriguez possono fare quello che vogliono.
0: Ma anche Jennifer Lopez,
1: ma
0: tutte ritoccano.
1: Tutti, Pippo, 9 persone su 10.
0: Però quasi sempre sono persone che nelle foto sono ritratte da sole. Il problema lì era che era insieme agli altri. Ma al di là di questo, no? Io dico, ok, Laura Pausini ha ritoccato la foto. Chi di noi non sa che tutti ritoccano le foto? Perché bisogna andare a rompere le palle a quel personaggio lì? È proprio voluto, secondo me. C'è un po' di cattiveria social nei confronti di questa artista italiana che, lo ricordiamo, rimane un manifesto nel mondo del nostro paese e che andrebbe sempre rispettata. Se proprio vuoi pensare una cosa, te la tieni per te. Non è che, ritoccato la questi cazzi,
1: il problema è molto più delicato e più ampio.
0: No,
1: che
0: non è molto più delicato,
1: ovviamente,
0: come dico io.
1: Vedendo, insomma, persone, personaggi perfetti, perfettissimi sui social, da lì nascono, come dire, complessi, ma bisognerebbe capire e comprendere una volta per tutte, ma lo diciamo soprattutto alle generazioni più giovani, che i social sono fantascienza. Si mostra una vita che spesso non si ha, si mostrano amicizie che non si hanno e si mostrano dei corpi che in effetti... Io sulla spiaggia sti corpi perfetti non li vedo.
0: Ma
1: posso
0: sì
1: dire? Io non li ho visti quest'anno in spiaggia corpi perfetti. Nessuna spiaggia.
0: Allora, quindi
1: per
0: quando
1: cui...
0: vedrete la foto con Yannick Sinner, Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Laura Pausini, fatevi i cazzi vostri.
1: Cioè, vabbè,
0: state tranquilli, state sereni.
1: In altri paesi, Pippo,
0: ritoccato.
4: Il mio sbaglio più grande, ma che rifare?
0: Ah, che rifarebbe? Brava ognuno, Laura.
1: Ognuno fa
0: tutti
1: quello
0: team.
1: Che vuole. Ognuno fa quello che vuole, però bisognerebbe introdurre anche in Italia una legge con una scritta visibile sulle foto, foto modificata, perché esiste in altri paesi, anche sì. d'Europa. Cioè, invece adesso però si mette la dicitura AI.
0: Ma se esistesse questa legge in Italia, tutte le foto con presenti delle donne che si mostrano sui social andrebbero andrebbe
1: no,
0: scritto
1: donne,
0: ritoccate.
1: Pure gli uomini
0: tutte le donne, tutte le foto ritoccate.
1: Tutte le foto in generale.
0: Vai. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: grande iniziativa. Pensavi fossi Carolina.
1: Io a un certo punto sì, ho detto chi dei due? Quale tipo di bestia?
0: 9:40 la ritroviamo tra poco, Carolina, certo. Con Caccia alla Bufala. 9:48 del mattino, questa radio Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno. E quando ci si sente, per esempio, durante l'estate, no? Quando faceva caldo, ci sentiva stanchi, deboli, irritabili.
1: Oh mamma, sei il classico.
0: C'è sempre dai. Qualcuno che dice: vai in farmacia, vai a prendere il magnesio, vai a comprare il magnesio.
1: Magnesio, devi mangiare il magnesio.
0: Allora, questo minerale è fondamentale per il nostro organismo, in realtà. È valido per, cioè funziona per i muscoli, il sistema nervoso, nella regolazione della glicemia, della pressione, nella produzione delle proteine, la salute delle ossa, insomma è fondamentale.
1: È l'antistanchezza.
0: Però è bene sapere che il nostro organismo non solo lo sintetizza già normalmente con una dieta equilibrata, ma riesce anche a conservarlo quando ne introduciamo poco.
1: Fa lo stip catrovo.
0: Cioè i reni invece di eliminarlo dicono: oh, ma invece di
1: buttare. Metti via, smetti di buttare sta cosa.
0: Bravo. Oh. E quindi sarebbe inutile andare in farmacia di proprio iniziativa, andate dal medico.
1: Lo dice il medico, no? Esatto. Se ne hai bisogno, dice, allora vai in farmacia.
0: Ma soprattutto chiedete magnesio avete bisogno, perché ce ne sono circa una dozzina di tipi.
1: No.
0: C'è il bisglicinato, c'è il citrato, il magnesio pidolato, c'è il magnesio malato, c'è il magnesio per ogni
1: tipo. Ma scusa, il magnesio, come posso andare in farmacia? Salve, mi date il magnesio malato però?
0: Evitate di andare in farmacia e dire: mi dà un po' di magnesio, perché quello vi rifila il magnesio che vende di meno. Ma casomai non vi serve.
1: Infatti se ve lo vende a fette non va bene. Liga

0: piatti sulla spiaggia.
1: Bravo. Così, così anche stasera non si porta niente a casa, che chi suona la chitarra continua a suonare.
0: Dico
1: dopo
0: questa cosa perché questo nel, questa canzone del 1988 fino suonata, alla fine, sì, degli anni 90, secondo me, è stata una delle canzoni, perché ha tre o quattro accordi molto belli, più suonate durante il falò. E chi suonava il falò se la ricorda bene.
1: Chi se la scorda? Chi se la scorda?
0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You?
1: La

0: Batman, era il 1988. C'è Antonio Mercurio?
1: Eh sì.
0: Ah, bene.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione Trump Show alla convention repubblicana di Dallas in vista del voto di metà mandato. Un discorso di 2 ore per cercare di convincere gli americani a votare per il partito al momento indietro nei sondaggi e che il presidente prova a ribaltare promettendo addirittura $5,000 per ogni adulto se i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo di Camera e Senato. Soldi, unica prescrizione da spendere negli Stati Uniti per dare impulso all'economia che il tycoon descrive in ottima forma nonostante il caro vita. Quanto all'Iran, Trump la definisce una guerra necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma atomica. Ucraina, nella notte attacco sul lungomare di Sochi, 8 russi feriti. Intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky, sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. A riferire la notizia è stato il premier norvegese Støre, che non ha aggiunto dettagli. Secondo fonti della presidenza ucraina, invece, un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e romeno, ma sarebbe esagerata l'affermazione che Zelensky abbia corso un rischio. In Italia la politica ha approdata in Senato la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati, ma Forza Italia avverte così la legge rischia di saltare. Caro carburanti, si va verso un'altra proroga del taglio di 17 centesimi al litro sulle accise per il gasolio che scade oggi. La durata, stando a fonti di governo, sarà di 10-15 giorni. Entro fine mese invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. La Corte d'Assise di Milano ha assolto l'84enne che a luglio 2025 a Castiraga Vidardo, nell'Odigiano, uccise la moglie invalida e bloccata su una sedia a rotelle, tentando invano poi a sua volta il suicidio. Il tribunale ha ritenuto l'anziano che commise il delitto incapace di intendere e di volere, ma gli ha tuttavia imposto la misura della libertà vigilata. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale è stata di 16,9 gradi, ben 1,6 in più rispetto ai livelli preindustriali. Lo sport, calcio, Napoli sconfitto all'esordio in Champions League 1-0 dall'Arsenal, vice campione d'Europa. Stasera a chiudere il primo turno le ultime due italiane, la Roma e Istanbul con il Fenerbahce, il Como al Sinigaglia, ospite tedeschi dell'Ip. Basket, Ital donne fuori agli ottavi del mondiale di Germania, le azzurre di coach Andrea Capobianco sfiorano l'impresa con una clamorosa rimonta da meno 26 contro l'Australia che alla fine vince 82-80 sul ferro il tiro del possibile supplementare. Abbiamo concluso, la linea torna a Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio, grazie.
3: Guarda la nostra Carolina, già pronto per il caccia alla bufala. Preparatevi perché fra poco arriva e soprattutto ricordatevi, come ci ricordano alcuni amici anche dall'estero, che alla fine la vitamina migliore è la vitamina K, quella di Kiss Kiss. Ah, good morning Kiss.
0: La vitamina
3: KKGG. Mancano solo queste.
0: KKGG con MM. KKGG con MM.
3: MM Max e Max,
0: bravo.
3: Come hai rovinato una vitamina che era buona fino a poco tempo fa è diventata inutile.
0: Oh, arriva una bad girl.
3: Oh, è lei?
0: Anna.

0: C'ha la bufala.
1: Caccia la bufala,
2: oh Lorenzo. Ti confondo. Quando fai queste cadenze, è arrivato il momento qui a Good Morning Kiss Kiss del caccia la bufala.
1: Esatto.
2: Siccome ci sono tanti amici nuovi che ci fanno anche i complimenti e noi vi ringraziamo, vi spieghiamo a voi perché gli altri lo sanno già benissimo come funziona la bufala.
1: Sì, ma senza concederti più di tanto, perché vabbè, ormai sono 5 anni che spieghiamo il meccanismo.
2: Ma quelli nuovi non lo sanno che siamo così vecchi.
1: Va bene.
2: Anzi, vediamo se hai imparato, Gianni, come funziona la bufala.
1: No,
2: dai,
1: professor.
2: Ho visto la partita del Napoli. Allora te lo spiego io come funziona. Vuoi sapere la procedura? Dai. Sono tre notizie, una è una bufala, voi la indovinate e noi vi premiamo. Però il messaggio va mandato appena Giannini dal via.
1: Esatto.
2: Insomma, andate prima, andate in coda e perdete il turno.
1: Appena vi do il via, il più veloce, lo più veloce, vincerà i nostri gadget e noi ci aggiungiamo anche il magnesio pidulato, va bene?
2: Mamma mia, pidulato mi
1: pidulato,
2: piace.
1: Pidulato. Vai,
2: appena appena. Notizia numero uno. In Danimarca alcuni cinema stanno sperimentando delle speciali silent screenings. Non lo so, non so neanche cosa ho letto io, fai finta di niente. Comunque si chiamano silent screenings, che sarebbe praticamente una cosa fatta apposta per chi viene disturbato da quelli che fanno rumore al cinema. Sai, mamma mia, scarta, apri il popcorn, cianci,
1: cantano,
2: parla il telefono. Sì, ti danno un braccialetto che vibra e ti avvisa. Per centro elettronico come i carcerati, che ti avvisa se stai facendo troppo rumore. Al terzo avviso viene la maschera lì, viene con la maschera guaglio, perché i danesi parlano così, guaglio, l'hai capito o no? Ragazzi, sono avanti in Danimarca. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. Un residente del quartiere di Moss Bay in Sudafrica ha chiamato il 911 del Sudafrica dopo aver sentito rumori sospetti provenire dalla cucina al piano di sotto della sua abitazione. Temendo un possibile furto con scasso all'arrivo degli agenti, però si è scoperto che l'intruso non era altro che un lince rosso che stava rovistando nei bidoncini della spazzatura. Con l'aiuto di una coperta e tanta pazienza gli agenti sono riusciti a chiuderla in uno stanzino e poi hanno chiamato la guardia zoofile. Tutto è finito per il meglio con la sua liberazione nel bosco.
2: Ma poverina,
1: la lince rossa, capito? Notizia numero due.
2: Notizia numero tre. In Canada la lince era impegnata in Sudafrica, ci è rimasto un cane in Canada. E sai cosa ha fatto questo cane? Ha fatto un record. Ha detto sì, voglio fare un record. Ha fatto mettere 56 persone a gattoni, una a fianco all'altro. Questo è saltato su e è camminato per tutti i 56 senza scendere un attimo. Ha fatto un percorso particolare. È un Australian Shepherd, questo cane, è ufficialmente nel Guinness dei primati. E la domanda è: ma che cazzo servono sti record inutili? E la notizia numero 3, questa. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini, mi raccomando. Qual è la bufala di oggi? La numero 1, il braccialetto elettronico per il cinema? La numero 2, il gatto ladro? O la numero 3, il cane dei record?
1: E allora pronti, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci ascoltate. Qual è la bufala stamattina? Dai che facile!

0: Jeff, però adesso è il momento della premiazione.
1: Mica siamo senza. Ce l'abbiamo il vincitore.
0: Yeah.
1: È Matteo. Pronto.
2: Pronti, pronti, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Si vede la voce squillante, il Matteo. Buongiorno. Ma dove ci chiami?
2: Da un paese della provincia di Taranto, Monte Iasi.
1: A Monte Iasi?
0: Monte Iasi.
2: Qui in vacanza però, per alcuni giorni ancora e poi rientriamo a Bologna con la famiglia.
0: Ti sta andando di lusso, perché a Bologna in questo momento il tempo non è proprio dei migliori.
2: C'è un po' di fresco.
1: Ma sta scaricando tanta acqua. Sì. Quindi tu sei ancora in vacanza mentre l'Italia lavora, giusto?
2: Sì, ancora.
1: E allora
2: sì,
1: Matteo, hai sbagliato la bufala, peccato, non hai vinto. Oh. Allora qual è la bufala, Matteo? La 1, la 2,
2: la
1: 1.
2: La 1.
1: Ma figurati il braccialetto se disturbi. Non lo mettono incarcerato il braccialetto.
2: Merito di mio figlio che ogni giorno vi vuole sentire puntuali alle 10 sintonizzati, anche
0: scusa,
2: prima veramente.
0: Come si chiama?
2: Cristian.
0: Grande Cristian.
1: Noi rimettiamo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza in te.
2: È però un severo appassionato, anche noi naturalmente.
0: Che che classe fa Cristian?
2: Quest'anno inizia la seconda media.
0: È ancora il migliore della classe.
1: E poi avrai ancora un anno e poi iniziare a chiedere chiave della macchina, lo sai, no?
2: Chissà
1: a te, manca a tutti poco. Quanti
2: a voi ragazzi, un abbraccio.
1: Grande Cristian.
0: Ciao Matteo, ciao Cristian.
3: Ciao. Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: lunga.
1: Sembra una minaccia, detto così.
2: No, sto guardando perché? Ugo, che è entrato in questo momento, che sta lì alla porta, sta aspettando che noi gli diamo i computer, così lui li lecca.
1: Perché noi siamo sapiti durante il Good Morning Kiss Kiss deve o sistemare il computer, o imbiancare, o lavare a terra. Guarda questo vizio.
2: Ma parliamo di sostanze e o alimenti, sostanze che possono aiutarci a livello fisiologico.
1: Che comunque, vabbè, ne parleremo un'altra volta.
2: Allora, io l'ho avuta in bocca questa roba, fino a 10 anni fa ero malato, ero dipendente.
1: Sì, di cosa stiamo parlando però specificamente?
2: E sta ritornando. La radice di liquirizia.
1: Si rivede. Ah, la radice è quella che sembra legno, giusto? Bravo, perché la liquirizia non sembra questa nera.
2: Il legnetto che tu puoi. L'Agenzia Europea dei Medicinali riconosce la sua efficacia per alleviare sintomi come bruciore di stomaco, la dispepsia, ma anche la digestione difficile, le ulcere gastriche. Mamma. Fa bene, dice che ha un effetto protettivo. L'unica raccomandazione, avrebbe anche proprietà antinfiammatorie, attenzione,
1: e
2: antiossidanti.
1: Allora, vi sdico l'operazione, mi mangio la liquirizia.
2: No, è importante che sulla confezione ci sia scritto che non c'è la gricirizina, che è una sostanza che alla lunga potrebbe causare anche aumento della pressione, gonfiore, debolezza muscolare e anche alterazioni del ritmo cardiaco alla lunga.
1: Che dovrebbe esserci negli ingredienti, non ci deve essere questa cosa.
2: Deve essere disglicerizzato.
1: Hai capito perché non mangio la liquirizia? Però non so dire quella parola lì.
2: Quindi mettetevi il bastoncino in bocca. Se
1: vabbè, dai, mamma mia, come è ripartito male Giannini. Mamma mia, salvati. Musica, Geronimo.

0: Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Yes, yes.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Yes, yes.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: sostanze o e alimenti che ci possono aiutare a livello fisiologico.
1: Sottolinea bene sostanze e o.
0: In questi ultimi tempi, prima abbiamo parlato della liquirizia, che la cominciamo a ritrovare la radice di liquirizia.
1: È stato un periodo no, che era dappertutto.
0: Però si sente sempre più parlare della citrullina.
1: Oh mamma, quanto è buona! È buona! Oh, citrullino!
0: La citrullina!
1: Buona, la citrullina!
0: Allora, la citrullina, dal latino citrullus,
1: sì.
0: È all'anguria, perché si trova proprio nella buccia dell'anguria.
1: È bianco.
0: E questo amminoacido è particolarmente presente proprio nell'anguria. E sarebbe un vero e proprio boost per il nostro organismo. Allora, pensa un po'. Una volta assorbita viene trasformata dai reni in arginina, la quale l'organismo, grazie all'arginina, produce ossido nitrico. Con l'ossido nitrico che succede?
1: Che ci fai, le bombe? Che stai dicendo?
0: Con l'ossido nitrico si dilatano i vasi sanguigni.
1: Ho capito. Diciamo così, la citrullina è bianca, ma dovrebbe essere blu, per capirci.
0: Bravissimo. La citrullina è adattissima per chi ha prestazioni sportive, fa prestazioni sportive, non c'è il doping per la citrullina.
1: Puoi prendere
0: quanto ti fa. Certo. E poi per aumentare la funzione erettile.
1: Sì.
0: Ed è proprio per quest'ultimo aspetto che sta prendendo
1: tanto piede. C'è gente che va a comprare l'anguria, butta il rosso, porta via solo il
0: c'è
1: bianco.
0: C'è gente che proprio balla la citrullina.
1: Però è buona, a me è sempre piaciuta.
0: Signore, il cohomero, quando lo mangiate, buttate via la roba rossa e mangiate quella verde. C'è la citrullina.
1: Quella bianca.

0: Popò. Popò.
1: No, che po'?
0: Perché mio figlio, la prima parola che ha detto è stata popò.
1: Guardandoti, sì. E non è bello, mia perché da bimbo
0: mi ha odiato molto per questa cosa.
1: Insomma, perché da bimbo popò significa un'altra
0: no,
1: cosa.
0: No, ha detto pappa, no popò.
1: Ah, pappa, voleva mangiare.
0: Pappa, pappa, guardandomi negli occhi.

0: La smetti di farmi commentare?
1: Allora, attenzione. Sì. Uno ha scritto la canzone, quell'altro ha scritto il testo. È venuto fuori un piccolo capolavoro perché oltretutto il tavolo di lavoro era sereno, stavano tranquilli.
0: Ah, infatti, poi lei ha avuto il dubbio solo sul titolo, ha detto, ma chiamiamola serenamente. New Kiss.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 13 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
0: Kiss Kiss.

0: lo so.
1: Ero giovane.
0: Miami Sun Machine.
1: Cantava lei, glo, glo, glo, glo,
0: Gloria.
1: Glo.
0: Stefan.
1: Oh, Gloria. E Stefan niente.
0: È bello da un certo punto di vista sapere, avere, essere nati in un determinato periodo.
1: Sì, è brutto dall'altro lato.
0: Eh sì, perché ti rendi conto che la musica è ciclica, capito?
1: È vero.
0: No, è come la moda.
1: Sì, tutto, cioè, niente si crede, niente si distrugge, ma tutto si ripropone, si ripropone.
0: Allora, sta roba della citrullina.
1: Abbiamo fatto bingo.
0: La citrullina.
1: Ricordiamo la parte bianca dell'anguria.
0: Esatto, dove si trova? Non è che uno l'anguria deve mangiare i pezzi di scorza, cioè,
1: quando tagli la fettina di solito, basta, esatto, lasciala quel pochettino filo di bianco sotto, fa bene, citrullina.
0: C'è quella parte bianchina che non è, né, molti la odiano perché sa proprio di cetriolo.
1: Sì, però vuoi vedere adesso come la ameranno tutti, vi confermo, è meglio del Viagra. Guarda, domani tutti a citrullina.
0: Ci sono dei prodotti che sono venduti in farmacia che sono a base di citrullina, e non avrebbero effetti collaterali se assunti in quantità normale. È chiaro, se ne prendete mezzo chilo di citrullina, bene, non fa.
1: Dipende a chi poi, fra l'altro, perché ragazzi poi
0: e non dite che ascoltando Kiss Kiss e soprattutto Good Morning Kiss Kiss non si imparano cose nuove.
1: Noi non impariamo, ma voi sì, siete i numeri uno. Guarda chi arriva, mamma.

0: possano non fare niente.
1: Qualcuno vuole dire qualcosa contro Warren Buffett?
0: Direi che i nostri ascoltatori hanno ancora qualche minuto per dire la loro in merito.
1: Giovanotti Alfa.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: Ma Luci, ma chi è Simone?
1: Si muove, dice.
0: Ah, Simone. Erano Giovanotti Alfa con Buon Vento. Andiamo verso la conclusione di questa puntata che mi è piaciuta tantissimo. Non voglio autosbrodolarmi, ma mi è piaciuto tantissimo l'interazione con il nostro pubblico.
1: Sì, neanche Russell Crowe con Al mio segnale scatenate l'inferno aveva tutto questo, questa partecipazione.
0: Ci eravamo lasciati dalla tua frase di Warren Buffett, che la ripeto ancora: i figli bisogna lasciare abbastanza perché possano fare qualsiasi cosa, ma non abbastanza perché possano non fare niente.
1: Sentiamo.
2: Grande Warren.
1: Grande, sono d'accordo anch'io con te, caro ascoltatore.
0: Messaggio veloce.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, ha
0: Ciao.
2: Ragione Warren. Io voglio fare il milionario.
1: Ah, no.
2: Voglio
1: no.
2: fare il
1: no.
2: milionario, quindi.
1: È da solo, però.
2: Deve essere abbastanza per fare il milionario.
0: Cosa fai? Cosa vuoi fare nella vita? Il milionario.
1: Bella,
0: milionario.
1: Vai.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Vi dico il mio punto di vista, sono Francesco da Treviglio, nocerino di cuore. Allora, io ho un bimbo di 2 anni, è una bimba neonata, neanche un mese. Sapete cosa spero? Di non lasciargli nulla.
0: Attenzione.
3: Neanche un euro, neanche un centesimo. Ma investire
1: sì.
3: tutto quello che ho su di loro per far sì che si possano realizzare ed avere tutto quello che desiderano con le loro forze.
0: Ma che
1: bella,
0: grazie.
1: Bella.
0: Che grande. E tra grande. L'altro, sai cosa facciamo? Facciamo la chiusura con questo messaggio che ci è arrivato per iscritto da, oserei dire, Susi.
1: Sì.
0: Ok? Che dice questo. Io sono convinta che i genitori possano lasciare qualcosa ai figli, ma senza doversi privare di niente in vita per questo. Non è fondamentale, come diceva la signora. Ci hanno già dato la vita.
1: Guarda, ma neanche uno dei papi poteva fare una chiusura così bella come quella di questa ascoltatrice.
0: Chiusa favolosa che ci porta anche alla chiusura di questa puntata. Come al solito la chiudiamo anche con un History Kiss, quindi

0: un salto nel 1982, però prima Lucilla dobbiamo fare i nostri saluti.
1: Eh sì, grazie Andrea Cimino in regia, grazie alla regia TV Arduino, Giuseppe D'Amelia e Luigi Fischetti che io saluto ma non so neanche se c'è, tra poco con voi Marco e Raff con The Dickies.
0: E ora vi lasciamo con esatto, Just an Illusion Imagination, e noi vi ridiamo l'appuntamento sempre con la Trenzona domani dalle ore 12 alle ore 14. Da Paolo e Lucilla.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Buon giovedì 10 di settembre, sono le 14 in punto, inizia Daddy Kiss. Noi siamo Marco e Raff, Anna Chiara Mansino in redazione, Pasquale Spider-Man Viola in regia. Se non sbaglio oggi sblocchiamo i ricordi.
1: Allora, il giovedì vogliamo inserire Ti sblocco un ricordo. Abbiamo iniziato giovedì scorso, primo giovedì dell'anno,
0: ed è andata bene.
1: E ci è piaciuta, è andata bene, è piaciuta anche a voi, e quindi l'abbiamo riproposto oggi, ovviamente in una categoria particolare.
0: Qual è la categoria di oggi?
1: Tecnologia, un po' vario, però insomma roba comunque tecnologica.
0: Sigla!

0: Ciao a tutti da Marco e Raff, inizia questa puntata di Daddy Kiss con Saif. Parlare d'amore, parliamo di tecnologia e non solo. Oggi sblocchiamo i ricordi solo ed esclusivamente però tecnologici. Quindi se già avete un'idea di un ricordo tecnologico da sbloccare, lo potete fare con una nota vocale o con un messaggio scritto. Perché partiamo da questa notizia: alle persone manca veramente tanto MSN. No, beh, però è stato fatto un articolo di giornale.
1: Dipende anche ovviamente in che periodo di vita sei nato. Se sei nato come noi negli anni 90, alla metà degli anni 2000 lo usavi parecchio.
0: È stato fatto un articolo di giornale che dice: tra Facebook, tra WhatsApp e tra TikTok, tra MSN, tra MySpace, tutta la vita MSN, perché c'era una spensieratezza diversa, ma soprattutto c'era quel brivido felino che saliva e che di conseguenza ti faceva parlare con chiunque.
1: Per esempio, un'altra cosa tecnologica che possiamo sbloccare, o meglio, adesso lo dico, è il Tamagotchi. Quanti si ricordano il Tamagotchi, no?
0: Più quelli della nostra età. Io penso che gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, la maggior parte sono molto più grandi di noi, penso che loro ricordano i Tamagotchi perché regalavano ai propri figli i Tamagotchi.
1: Certo, sì, sì. Qualcuno magari si può ricordare, che ne so, il Walkman anche, no? Magari il primo Walkman comprato, o che ne so, il Walkman ancora conservato oggi a casa, potrebbe essere anche un'idea.
0: Io vado sul Game Boy, nel senso se ricordi il Game Boy quello là verde che giocavi a Kirikou. Avete mai giocato a Kirikou sul Game Boy verde? Era un po' da ricchi questa cosa, cioè,
1: infatti,
0: se avevi il Game Boy eri ricco.
1: Potevi parlare, infatti, quando c'erano le possibilità. Un altro ricordo che magari possiamo sbloccare sempre sulla tecnologia è Mule. Quanti avevano i Mule, riuscivano a scaricare la musica?
0: Già l'abbiamo detto in passato, i Mule che scaricavi.
1: A volte i film.
0: Volevi scaricare Harry Potter e il calice di fuoco.
1: E scaricavi un'altra cosa.
0: C'era tutto, tranne Harry Potter, tranne il calice, ma c'era tanto fuoco.
1: Sicuramente.

0: Gary Jaggi with it.
1: Buongiorno Max e Raff. No, ma perché vi ricordate Netlog?
2: Blocca tutto, blocca la leva.
0: Pasquale, devi bloccare. Pasca, blocca. Perché sono rimasto quando ha detto Max.
2: No, aspetta, no.
0: Marco. Sette anni che faccio questo programma.
1: Buongiorno Max e Raff.
0: Vabbè, non fa nulla, è la
2: meglio merda. Max e Raff che quell'ascoltatore che per strada ci disse: grandi Max e Raul.
0: Grande, addirittura sbaglio entrambi.
2: Succede.
0: Vabbè, non fa niente. Comunque andiamo un attimo perché vuole sbloccarsi.
2: L'ho sentito.
0: Un ricordo, ha detto Netlog, mi
2: allora,
0: sembra.
2: Allora, Netlog, che cos'è, il social network degli anni 2000, noi non l'abbiamo mai utilizzato, quindi non ho proprio la minima idea. Vale come sbloccare un ricordo tecnologico, perché non è che è esistito solo MSN, MySpace, Facebook, TikTok e Netlog. Ma chissà prima di Netlog che cosa c'era.
0: Prima di Netlog,
2: che magari noi non abbiamo mai utilizzato.
0: Noi però non abbiamo sentito tutto il vocale. Diceva anche, era finito, ok. No, perché volevo sapere Netlog, chi è che lo utilizzava, come si utilizzava, che tipo di social era. Cioè, come si... Ricordo una volta Cremonini, mi pare però su MySpace, disse che aveva conosciuto Tropico. Avevano, si erano conosciuti proprio online lì. Era nata questa grande amicizia, Davide Petrilla. E da lì hanno scritto una delle canzoni più belle della musica italiana, che è...
2: Che?
0: Un attimo, un vuoto di memoria. Logico, logico.
2: Ho avuto paura.
0: Okay, sì, logico.
2: È logico che oggi parliamo di tecnologia. Ci sbloccate un ricordo tecnologico se vi va al 347-490-0042.
3: Ciao Marco, ciao Raff, io sono Claudia. Io ricordo benissimo che alla comunione mi hanno regalato il Nintendo DS Lite.
2: Ricca!
3: E cioè, per me era la cosa più figa al mondo. Poi col gioco dei Pokémon, Pokémon Perla ancora all'epoca. E poi la Nintendo Wii, e giocavi a Just Dance con gli amici, facevi le sfide,
0: bello quello, sì,
3: qualsiasi cosa, a Mario Kart. Mamma mia, quanto ci siamo divertiti.

0: Yes.
1: Buongiorno, le Lucky Schist, sono Claudia. Ah, faccio Claudia. La postina, sto girando per consegnare. Ciao, però Claudia. Dovevo dire questa cosa.
0: Sì.
1: Io ricordo per Natale che mi hanno regalato l'Atari, che era una delle prime console dove si metteva un cassetto gigante sopra per giocare con i giochi. Ed ebbi Arkanoid. Qualcuno ricorda Arkanoid?
0: Arkanoid. No,
2: cos'è? La cosa con la palla che rompeva i blocchi, giusto?
0: No, io non me lo ricordo, però sì. All'inizio ha detto l'Atari o sbaglio?
2: Sì.
0: Scusami, l'Atari non è il contributo per pagare la spazzatura?
2: Poi si è evoluta.
0: E poi, ok, aveva lo stesso nome, diciamo.
2: C'è qualcuno che si ricorda Adobe Flash Player? Ti ricordi Adobe Flash Player?
0: Vabbè, c'è ancora, no? Adobe... Adobe
2: che
0: sì.
2: C'è tutt'oggi, io però ricordo che c'aveva l'icona rossa. Stiamo parlando però degli anni 2000.
0: Ma ce l'ha ancora?
2: Ce l'ha ancora?
0: Eh sì, non è che
2: allora sono io che non ho più il computer.
3: Vogliamo ricordare anche le VHS o andiamo troppo indietro?
0: No, fai benissimo.
3: Soprattutto dei film BM18 che si vendevano nelle edicole, nella parte retrostante.
0: Verissimo, me lo ricordo anche io che andavo sempre con papà a comprarne qualcuna. Raff, scusami, il nostro ascoltatore ha detto VHS, io così.
2: Zero. Zero proprio io, VHS.
0: Cioè, non hai mai avuto una cassetta a casa?
2: Non so cosa siano.
0: Ma non è possibile, la videocassetta, che cavolo dice? Impossibile.
2: No. Io sono nato col DVD, perché mio padre andava in America, comprava...
0: I DVD, tornava in casa, scusami, no, però io adesso...
2: Mio padre è stato anche 10 anni in America.
0: Vabbè, non lo voglio sapere.
2: Poi dopo 10 anni è tornato.
0: Aspetta, voglio sapere un'altra cosa. Chi, nostro ascoltatore, ha ancora le VHS a casa conservate? Soprattutto di cosa? Inizio io le commedie di Edoardo De Filippo. Ce l'ho ancora a casa.
2: Io vorrei proseguire, ma non ho niente.
0: Forse tuo padre qualcosa ce l'ha.
2: I cartoni Disney.
0: Sì, qualche VHS cartoni Disney ce l'ha. Aspetta. Voglio sapere adesso se c'è qualche nostro ascoltatore, se ha VHS conservati a casa e soprattutto di cosa, perché sicuramente qualcuno ci sarà.
2: Dopo la pubblicità sentiamo le note vocali oppure portiamo al telefono qualcuno.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Basta il tempo.
1: Allora, nel tempo della pubblicità e mentre c'era questa canzone alla radio, Canto d'amore, Ralph ha provato a informarsi un attimo a casa sua se ha ancora delle VHS.
2: Ce
1: perché
2: le ho.
1: Oggi stiamo sbloccando i ricordi tecnologici e abbiamo messo in mezzo anche argomento VHS.
2: VHS di Zorro.
1: Per esempio.
2: Sentiamo però i nostri ascoltatori se ci hanno qualche VHS conservata.
3: C'è Radio Kiss Kiss. Io in casa ho una cassetta VHS, non mia, di Shark Tale.
2: Bello Shark Tale. Tra l'altro, sì. Shark Tale c'è Tiziano Ferro.
1: Che
2: c'è
1: doppia.
2: Tiziano Ferro che doppia.
1: E invece in America mi sembra sia Will Smith. Se ricordo bene.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Buongiorno ragazzi. Naturalmente cassette. Cassette VHS e naturalmente porno.
2: No! Sì, perché prima tu le potevi vedere con le cassette.
1: Le ha conservate.
2: O con i giornali.
1: Sì, in generale stiamo sbloccando la puntata sulla tecnologia. Ora però stiamo andando verticali sulle VHS, ma io vorrei sapere se queste VHS le avete proprio ancora a casa conservate.
2: Io non pensavo che comunque i nostri ascoltatori conservassero le cassette. Cioè è una cosa che mi lascia...
1: Sì. Pensa, io ho tutte quelle di Batman, quando fecero una serie proprio cartoon di Batman VHS conservate in uno scatolone a casa.
2: Anche la mummia io. Mia mamma mi ha detto che abbiamo la cassetta della mummia conservata.
1: Il
2: che
1: film.
2: Tra l'altro, sì, il film adesso dovrebbe uscire. Non è che uscirà adesso, però stanno. No, remake.
1: No.
2: Stanno registrando il continuo.
5: Ah. Io ho ancora qualche VHS, o meglio, mia mamma. E ovviamente cartoni Disney, La Bella e la Bestia, che
2: bello.
5: È la mia. Che è ancora il mio cartone preferito.
2: Okay.
5: Sì, adoro. Bellissimi.
2: La Bella e la Bestia.
5: Antonella da Bitonto.
2: Ciao Antonella Bitonto.
1: Grande Antonella. E va bene, dai, c'è ancora qualche vocale che vuole mettere? Vai, mettiamo ancora.
6: Ciao,
1: un altro.
6: Kiss Kiss. Sì, VHS, Edoardo De Filippo,
1: bello.
6: Robocop, Disney. Ancora sono tutti a casa.
1: Ci sono, dai.
2: Robocop
1: dai.
2: E Terminator, posso dire, i miei preferiti.

0: Andiamo subito al telefono da questa nostra ascoltatrice. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Mi sembra di capire che c'è al telefono Gabriella. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Gabriella, hai VHS a casa?
1: Sì, ancora sì.
2: Di cosa?
1: Allora, Tre uomini e una gamba, il film di Aldo Giovanni
2: sì,
1: e Giacomo.
2: Sì, certo, grandissimo.
1: E poi anche lo spettacolo che hanno fatto ai tempi, Telchi e Telun.
0: Scusa, ti devo fare una domanda.
2: Ah, è vero, perché sì, anche gli spettacoli teatrali registrati.
0: Le hai originali oppure ecco?
1: No, sono originale.
0: Quindi non registrate.
1: No.
0: Perché io ricordo che si poteva anche registrare.
2: È vero,
1: sì,
2: è vero.
1: Il registrato avevo altro.
3: Io c'ho
0: c'ho i Cesaroni io tutti registrati. Ma era una cosa che si poteva fare.
1: Sì, poteva fare, certo.
2: Certo, se andava in TV, tu mettevi il registratore e ti registravi il nastro,
1: sì,
2: poi
1: esatto,
2: in realtà era una cosa tua.
0: Cioè, una domanda però.
2: L'importante era che non l'andavi a vendere.
0: Ecco, papà
1: no,
0: le vendeva.
1: Certo,
0: io.
1: Per uso personale.
2: Per uso personale.
0: Io ricordo che mio padre per un periodo le vendeva.
2: E basta.
0: Le vendeva 5/10 euro.
2: No, lì
1: vabbè, ormai è passato, non fa
2: vabbè,
1: niente.
2: È andato in prescrizione 30 anni fa. Va bene, esatto. Comunque, Gabriella, sicuramente ci hai sbloccato un altro ricordo in questa puntata. Ti sblocco il ricordo tecnologico e in questa, diciamo, in questa fase in cui abbiamo parlato di VHS ci hai detto anche altre cose.
0: Gabri, prima di salutarti, ma sì, tu ricordi Blockbuster?
1: Certo, ogni sabato ero lì a scegliere un film diverso.
2: Anch'io,
0: film
2: bellissimo.
0: E anche videogames, c'è stato il periodo
1: vecchia,
0: che anche videogiochi.
1: Però.
2: No, questa è solo la puntata.
0: Quanti anni hai?
1: 42.
3: Il mio
0: e anche oggi una milf ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Gabri.
1: Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ciao.
4: Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss
5: Kiss. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Yes, yes.
1: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
6: D'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Kiss, kiss.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Kiss, kiss.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre. Birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Kiss Kiss.
15: La musica più bella. Suona solo su Radio

0: ufficialmente i 5 minuti d'amore. 5 minuti d'amore. 5 minuti. Cosa sono i 5 minuti d'amore per i nuovi ascoltatori? Sono 5 minuti di musica italiana dove sul 158 si fa il karaoke.
1: Ovviamente per tutti gli amici invece che ci stanno, ovviamente per tutti gli amici invece che ci stanno ascoltando alla radio, non vi preoccupate perché abbiamo scelto dei pezzi come facciamo ogni giovedì, sì, iconici della musica italiana. Poi certo ci mettiamo anche dentro qualche pezzo nuovo che secondo noi può fare strada, no? E può diventare un cult o comunque anche abbastanza famoso da che tutti voi sicuramente già conoscete e che suona su Radio Kiss Kiss.
0: Se vi piacciono i 5 minuti d'amore li potete commentare al 347 490 0042, perché dopo 5 minuti ascolteremo le vostre note vocali. Possiamo ricreare l'atmosfera? Perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: cambio.
1: I 5 minuti d'amore sono come un orgasmo, uno al giorno. Kiss a tutti.
2: Grazie.
3: Ah, che belle emozioni, bellissime canzoni, ottima scelta, grandi voi, grandi tutti.
2: Ciao. Grazie, grazie.
4: Ragazzi, è fantastico questi 5 minuti. Era un po' che non vi ascoltavo a quest'ora e sono veramente eccezionali. Grandissimi!
5: Beh, ragazzi, 5 minuti.

0: Michele Zarrillo, i 5 minuti d'amore che tornano il giovedì a partire dalle 14:45. Mamma mia, sui 5 giorni che ti ho perso.
1: Guarda, voglio subito leggere il messaggio di Il Barba, un nostro ascoltatore, che dice: questi sono i 5 minuti in cui posso perdere il lavoro, visto che le canto tutte. Grande, grande Il Barba, e siamo contenti sempre di avere dei feedback su WhatsApp, no?
2: Ragazzi, 5 minuti d'amore tutti i giorni dovete farlo.
0: Allora,
2: bellissimo, bravi.
0: Stiamo cercando di capire con la crew di Radio Kiss Kiss, con la crew di Daddy Kiss, se questi 5 minuti d'amore si possono fare magari il giovedì anche un altro giorno. Per il momento il giovedì dalle 14:45.
3: Che brividi, ragazzi!
1: Grazie ovviamente a tutti quelli che stanno scrivendo su WhatsApp per il grande affetto, e ovviamente anche per tutti quelli che stanno cantando.
0: Poi, se avete anche dei cantanti da suggerirci, delle canzoni,
1: certo,
0: lo potete fare tranquillamente, perché magari inseriamo le canzoni che ci avete suggerito giovedì prossimo.
3: Fantastici questi 5 minuti, bravi ragazzi!
0: Wow.
1: Grazie!
3: Kiss kiss a tutti!
0: Kiss kiss da Marco e Raff!
1: Grazie!
4: Perché non resti un po' con
1: ecco chi canta,
4: me,
1: vedi?
4: Come saprei.
0: Io non lo so se gli ascoltatori hanno anche notato la chicca, Marco, che
1: Giorgia,
0: abbiamo fatto tra Giorgia
1: Alex Baroni, certo.
0: È stata una chicca.
1: È stato un regalo che abbiamo voluto fare ai nostri ascoltatori,
0: che ci tenevamo tanto.
1: Emoziona noi, speriamo abbiano emozionato anche voi.
5: Oggi esco nei jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo, siamo qui noi.
1: Vabbè, questa era
0: sì,
1: la cantare per forza.
0: Siamo qui noi. Siamo qui noi.
1: Siamo qui dalle 14 alle 16, dal lunedì al venerdì, su Radio Kiss Kiss.
3: Raff, strapazzami di coccole.
1: No.
3: Laura da Milano, 43 anni.

0: 98, sì. È stato bellissimo, tutte hit italiane che tornano giovedì prossimo. Una hit del 1985 internazionale.
1: L'evoluzione di una relazione d'amore, eh? E sapete sempre che noi a fine di ogni ora mettiamo una chicca, appunto, del passato, e questa canzone parla proprio di superare i momenti difficili anche in una relazione.
0: Facciamolo, superiamo i momenti difficili con la musica più bella, Alive and Kicking, 1985.

0: Simple Minds con Alive and Kicking 1985.
1: C'è una nostra ascoltatrice che, a proposito del ti sblocco un ricordo legato con i 5 minuti d'amore, appunto con la musica del passato, ci ha scritto: mamma mia, la canzone Gli anni di Max Pezzali, bellissima, che emozione, avevo la musicassetta con il nastro consumato sopra per quanto l'ascoltavo.
0: Ha capito esattamente l'ascoltatrice quello di cui vogliamo parlare oggi, sbloccare ricordi inerenti però alla tecnologia. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, seconda ora di Daddy Kiss, Anna Chiara Mansino in redazione e Pasquale Spider-Man Viola in regia.
1: La iniziamo con una grande DJ, Peggy Goo, questa è Who Man.

0: Tera, Human, Peggy Gusu, Radio Kiss Kiss, seconda ora di Daddy Kiss. Non so se ci avete fatto caso, Marco, sì. Se ci hai fatto caso.
1: Sì.
0: Ne abbiamo già parlato qualche mese fa, perché in estate è partita la moda degli auricolari, quelli però con il filo.
1: Il filo, sì,
0: è
1: sì,
0: tornato
1: sì.
0: di moda. Ho visto tantissime persone in treno, in aereo, quest'estate, mentre partivo.
1: Secondo me perché troppa gente ha perso gli auricolari Bluetooth. Tu se ne perdi uno,
0: presente.
1: Poi, esatto, sei costretto a ricomprarti tutto,
0: cioè,
1: il dispositivo.
0: Tipo,
1: no?
0: Tu parti, sei in treno, sei in.
1: Uno ti cade, eh?
0: Sei in aereo, dormi,
1: sì, sì,
0: ti
1: sì.
0: svegli senza l'auricolare,
1: dove
0: devi
1: sta?
0: Buttare anche l'altro auricolare.
1: Nel senso, oppure ne fai almeno, ne utilizzi solo uno, però sai, poi il microfono non sai come va.
0: Con il filo, però, invece, tranquillamente, quindi si è tornato, diciamo, indietro nel tempo.
1: Un po' sì, e un po' è successo anche con la macchina fotografica, e per macchina fotografica intendo quella usa e getta. Quest'estate siamo andati al secondo concerto di Bad Bunny,
0: quello dove c'è stata la catastrofe.
1: La catastrofe, quello lì, sì, che sì, ha sì. fatto solo 7 canzoni, ci hanno sì, rimborsato, sì. ma ci siamo inzuppati
0: sì,
1: d'acqua.
0: Sì. Stavamo per perdere, vabbè.
1: Vabbè, ci siamo capiti, e chi c'era lo sa. Detto questo, però, gli stand vendevano questa macchina fotografica usa e getta proprio perché in realtà è tornata un po' di moda, e non solo nei grandi appuntamenti musicali tipo questo, ma in generale, devo dire, anche quando facciamo e andiamo in giro, serate, eccetera.

0: di te.
1: L'abbiamo ribattezzata noi la canzone del malessere, comunque questa, per dimenticare, Zero Assoluto del 2009, anche se la canzone parla di persone che si devono sposare, cioè
2: perché tu ti sei, cioè ti sei, ci siamo lasciati, tu ti devi sposare e quindi sei sicura perché vai incontro a tutta una serie di cose, non so se ti conviene
1: un la po' casa come, al mare, il figlio, il cane,
2: un po' come per dire oh ripensaci e torna con me, è una cosa del genere, no?
1: Sblocchiamo i ricordi, torniamo indietro nel tempo, vediamo che tipo di ricordo tecnologico ci volete sbloccare.
3: Io vorrei ricordare uno dei primi videogiochi, ovvero Prince of Persia.
1: Ce l'ho, Prince of Persia, ce l'ho, ci ho giocato all'1, al 2, al 3, poi purtroppo la saga si è persa ed è diventato veramente brutto per altre console. Ci sono rimasto malissimo perché da Prince of Persia poi nasce Assassin's Creed.
2: Qualcuno per esempio commenta quello di cui stavamo parlando prima, auricolari e anche macchine fotografiche. Qualcuno dice, ve la do io la spiegazione del fatto che molti non comprano più gli auricolari Bluetooth perché costano troppo, è meglio tenersi quelli con il filo. Ho fatto un po' il riassunto del messaggio forse che ci aveva scritto Teo da Monza.
1: Sbloccateci un ricordo tecnologico se vi va al 347 490 0042, va bene qualsiasi cosa.
4: Ciao Marco e Raff, blocco da Milano un ricordo a tutti gli universitari della mia età, quindi quelli che andavano all'università minimo 20-25 anni fa, e sono le cassettine mini per registrare le lezioni, poi se andavo a casa si sbobinavano, devo dire che ne ho fatto poco uso, però qualche volta è successo.
2: Però ti sentivi più sicura. Va bene,
1: mai andato in una lezione di università
2: e non hai mai registrato anche un professore per sbobinare poi quello che diceva.
1: Mai andato.

0: Abbiamo al telefono da Massimo che ci vuole sbloccare un ricordo tecnologico. Ad esempio, Marco ed io di questo ricordo non ricordiamo nulla perché non l'abbiamo mai utilizzato. Pronto?
1: Pronto?
2: Allora Massimo, non solo tu potrai sbloccare il ricordo a qualcuno, ma potrai anche proprio far capire a quelli magari della nostra età, più piccoli, ma anche qualcuno un pochino più grande, l'oggetto tecnologico di cui ci vorrai parlare.
1: Ok, va benissimo. Allora, praticamente io mi ricordo quando andavo nei locali con la compagnia, con gli amici o anche semplicemente con la ragazza.
2: Sì.
1: Praticamente si trovava all'interno dei locali, dei bar, questo famosissimo jukebox, che era praticamente una specie di mobiletto dove all'interno si mettevano tutti dei dischi che erano selezionati e tu inserivi la tua monetina e sceglievi la canzone tua preferita.
0: Di che anni stiamo parlando, Massimo?
1: Erano gli anni 90, mi ricordo.
0: Quindi,
1: io
0: anni 90.
1: Io ho 52 anni, mi ricordo negli anni 90.
2: Ma ti ricordi quando mettevi la monetina quale disco sceglievi da far suonare?
1: Allora, praticamente quelli che andavano alla maggiore, quelli che poi erano anche nelle famose classifiche.
2: Tipo?
1: Praticamente Battisti, Lucio Battisti.
2: Eh no, ma una canzone in particolare, che ne so, cioè te la ricordi una che sceglievi spesso?
1: Praticamente quella che sceglievo io, c'era una volta, c'era il Vita Spericolata di Vasco, mettevo, o anche il singolo di proprio sempre di Vasco, mi piaceva molto mettere Jenny.
0: Aspetta,
1: Jenny,
0: ma tu sei un fan di Vasco, hai citato due volte
1: questo
0: Vasco?
1: Sì, esatto.
0: Ok, quindi i tuoi anni 90 sono scanditi da Vasco.
1: Da Vasco, esatto, grazie.
2: Quindi adesso per chiudere ci fai un attimo il ritornello di Vita Spericolata, vai, o l'inizio, fai tu.
1: Ok.
2: Vai.
1: Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così.
2: Grande Massimo!
1: Voglio una vita che se ne frega. Chi a tutti, ragazzi.
0: Ciao,
1: un
0: grande Massimo.
1: Ricordo. Grazie.
0: Ciao.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss.
4: Let me tell you.

0: Chi schissa te che esalti la vita all'aria aperta? Ma il tuo sport preferito è il channel surfing. Chi schissa te che fai check-in in palestra, ma solo per il selfie. Atleta dell'immagine. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Kiss, kiss.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Stavo pensando una cosa, ma tutti gli amici che fanno il fantacalcio, prima negli anni 80, negli anni 90,
1: si faceva.
0: E il fantacalcio come lo facevano se non c'erano tutte queste applicazioni?
1: No, si fa, scusami, senza tecnologia, carta e penna, giornale, c'era il voto di magari di uno dei corrieri che esce, sai, dei quotidiani che usciva.
0: Tutti i martedì, mi dice Gigi Fischetti.
1: Per esempio il martedì, ma lo facevo anch'io anche prima dell'app, con i voti magari che dava un quotidiano.
0: Ho iniziato da 2 anni, io fa il fantacalcio, quindi non sono un veterano, sono ancora un inesperto.
1: Felice, un nostro ascoltatore ci ha scritto, per me un ricordo tecnologico anni 80-90 è una di quelle console, diciamo, tascabili, ce l'ho ancora, funziona benissimo. Ecco, vedi, molti per esempio stiamo notando che sul ricordo tecnologico ce l'hanno ancora a casa, in questo caso funziona, magari altre cose non funzionano ma ce l'hanno per ricordo.
0: Chi si ricorda Spyro e Crash Bandicoot? Bello. Cioè, per me Crash Bandicoot rappresenta l'infanzia, rappresenta gran parte della mia vita e secondo me anche di tantissimi ascoltatori che magari oggi sono genitori e quindi hanno vissuto e sono cresciuti con Crash Bandicoot, oppure prima erano genitori, oggi sono nonni e lo regalavano ai propri figli o ai propri nipoti.
2: Ciao ragazzi, Giovanni da Cosenza, io sono un vecchietto ormai, ricordo il mio primo Walkman regalato dalla mia fidanzata dell'epoca, una ragazza splendida. Il giorno in cui partì per il servizio militare mi aiutò tantissimo. Erano i primi Walkman auto reverse, meravigliosi.
1: E qualcuno invece, Raff, come Cristiano, ci ha scritto il lettore MP3, che in effetti ancora non avevamo citato.
0: Ci andavo a scuola io con il lettore MP3.
1: Te lo portavi?
0: Sì, attraverso. No, il lettore, con l'MP3 in metropolitana, c'è l'MP3 piccolino. Invece, quella è l'evoluzione.
1: Esatto, il lettore MP3 ce l'avevi a casa, ci mettevi il disco e funzionava, bellissimo.
3: Ciao Marco e Raff, a proposito di cose tecnologiche di un certo tempo, io invece mi ricordo i modem che lì che si dovevano configurare a casa, che facevano un suono allucinante per internet. Adesso è tutto automatico praticamente, ma allora era un problema. Ho cominciato a lavorare proprio con queste cose ed era un disastro, mamma mia.
1: Negli anni 90, chi non si ricorda il Tamagotchi? Sì, l'abbiamo citato anche prima. Saluto Domenico, questo è il nostro ascoltatore che ce lo ricorda.
0: Questa canzone c'ha l'inizio di Chicco e Spillo.
1: Chicco
0: sembrava
1: Spillo.
0: Chicco e Spillo saltano come due gatti sulla sella.
1: Non mi ricordo questo cartone, Chicco e Spillo.
0: Non è un cartone?

0: un ricordo tecnologico, visto che la puntata di oggi è dedicata ai ricordi. Sbloccacelo, pronto?
1: Pronto.
0: Eccolo.
1: Salve, buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao Ale, benvenuto.
1: Che mi sblocco.
0: Vai.
1: È stato il masterizzatore.
0: Ok, allora, ma il masterizzatore, iniziamo da questo. Era legale? Sì, era legale in sé.
1: Sì.
0: Ok, solo che tu come lo utilizzavi sto masterizzatore?
1: Per masterizzare i dischi allora della PlayStation 1, quando ce l'avevo.
0: Quindi tu li... lo utilizzavi in maniera illegale?
1: Un pochettino.
0: Okay, forse diciamo anche che è andato in prescrizione, sono passati 30 anni, quindi voglio dire così. Però,
2: aspetta, se tu masterizzavi prima i videogames,
1: sì,
2: e li utilizzavi per te, non li vendevi.
0: Certo, okay, la vendita
2: era comunque legale, o
0: ma
2: no?
0: Tu per, se compravi, perché dovevi masterizzare? Io questo però non ho mai capito.
2: No.
1: Ti masterizzavo perché magari c'era l'amico che comprava il gioco.
0: Bravissimo.
1: Quindi, se passassero a te, ti masterizzavi il gioco e con un gioco si accordavano due persone.
0: Ecco, contemporaneamente. Ecco, ecco. Sì, quindi comunque era per risparmiare. Per l'illegalità comunque c'era, ragazzi, nell'area. Adesso la vogliamo girare, no, cotta allora, o cruda, ma comunque c'era
2: illegalità. E se tu poi rivendevi il gioco, ma se tipo Pasquale,
1: certo,
2: Pasquale, facciamo un esempio, Pasquale compra Crash Bandicoot, mi dà Crash Bandicoot, io lo masterizzo e lo utilizzo per me e non do soldi a Pasquale, qui non c'è l'illegalità.
0: Ma tu comunque non
1: potrei...
0: Però non lo so se comunque non c'è illegalità.
2: Però significa che avevi la modifica alla console e quella era illegale.
0: Scusami, sì, scusami Alessandro, tu lo facevi solo per i videogame o in generale anche DVD,
1: no,
0: altre
1: no,
0: cose,
1: anche
0: musica?
1: Per quando negli MP3 comunque, anche per le musiche.
0: Alessandro, io non so se conviene continuare a parlarne alla radio.
2: Aspetta,
0: adesso
2: ti devo chiedere una cosa.
0: Ti dico la verità,
2: ti devo chiedere una cosa. Utilizzavi anche i Mule?
1: Certo, certo.
0: Perfetto. Alessandro, di dove sei? Levami questa curiosità.
2: Non lo dire, non lo dire.
1: Sicilia.
0: Non lo so, dall'accento non mi sembrava, eh.
2: Bravo, tu dici Sicilia.
1: No, no, Trapani,
0: ok, Trapani. Va bene, Ale, grazie mille comunque per averci sbloccato questo ricordo.
1: Grazie.
0: Ti veschissa a te.
2: Ti veniamo a trovare se ti arrestano, ok?
0: No. È andato in prescrizione, lascia stare. Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Chi non ha mai utilizzato il masterizzatore negli anni 2000? Cioè, dai.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP, Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 €. In store, app e su decathlon.it. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.com. Kiss.

0: come sempre, da una parola e da un numero. Se non avete mai giocato e ci ascoltate per la prima volta, alle 15.47 di questo giovedì è facilissimo, basta indovinarla, appunto abbinare parola e numero, ma solo il più veloce si porta a casa i nostri gadget.
1: Allora, la parola di oggi la potete trovare in un computer, nel PC, quindi immaginatevi tutte le cose che si trovano,
0: sì, sì, sì, sì,
1: e iniziate a scriverle perché potreste indovinare.
0: Beh certo, sulla puntata ti sblocco un ricordo tecnologico, non potevamo che non scegliere un computer dove appunto si trovava la parola di oggi.
1: Il numero invece?
0: È il numero della risoluzione video ad altissima definizione.
1: HD. MI.
0: 1. No, c'è di più.
1: Quindi più dell'HD?
0: Eh certo, qual è? Dai.
1: 3D.
0: E c'è di più.
1: Più del 3D?
0: C'è di... Non mi far dare troppi indizi, dai, avete capito? C'è di più, anzi ti dirò di più. È di più di quello che stanno pensando tutti.
1: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Non c'è più tempo, il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: cambiano, ecco perché noi non solo ascoltiamo la musica più bella, ma alla fine di ogni ora l'andiamo anche a pescare nel passato. L'anno è il 1996.
1: Non sa niente quest'uomo.
0: No, dovevo mettere gli occhiali, come faccio a indovinare?
1: Ma gli possiamo comprare, Pasquale, il monocolo?
0: E anche per favore un cilindro. Allora,
1: te lo giuro, te lo compro.
0: Sarei molto figo, secondo me. Allora, nel 1996 i Fugees, ricordiamoli, quelli che organizzarono un Fugees generale
1: dappertutto, certo,

0: bene, ma talmente bene, caro Ciro, che lei l'anno dopo lasciò il gruppo e fece la solista, Lauren Hill,
1: perciò
0: la voce dei
1: Fugees, vedi?
0: Perciò se ne Fugees lei, Ready or Not, l'anno nel 1996.
1: Alla fine sembrava la fermata della metropolitana.
0: Sembrava la suoneria di un cellulare, mi guardavo già intorno con fare sospettoso.
1: Allora, arrivano tanti messaggi. Domani come facciamo senza di te, Ciro? Non vi preoccupate. Vi lascio con un grande professionista.
0: Ragazzi,
1: Benny,
0: posso dire una cosa?
1: Non Alfio.
0: No, infatti no, figurati, ci mancherebbe. No, volevo solo dire che agli ascoltatori, amare significa anche saper lasciare andare.
1: È vero.
0: Lasciamolo libero questo ragazzo di andare a fare. Perché te non ci sei domani? Che cosa devi fare?
1: Perché ho sbagliato a capire una cosa.
0: Ha preso un altro lavoro.
1: Devo andare al matrimonio di un mio parente. Ero convinto che fosse serale. E devo andarci invece a pranzo.
0: Quanto hai messo nella busta?
1: È parecchio.
0: Taglie.
1: Perciò
0: allora
1: devo andare.
0: Perciò devi recuperare. Corriere di Chischi.

0: Allora, non vogliamo allarmare, non vogliamo assolutamente allarmare, già il periodo è allarmante di per sé, già succedono cose, perché dobbiamo creare allarmismi?
1: Vero, non creiamo allarmismi, no, attenzione,
0: no. Oddio,
1: porca miseria.
0: Allora, perché stiamo dicendo
1: allora,
0: questo?
1: Parleremo di intelligenza artificiale, si parla tanto di questa di questo argomento, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Però c'è chi dice, ah, è bella la musichetta che ci fa divertire, oppure tutte le informazioni, basta che chiedo a ChatGPT, eccetera.
0: Ah, sì, ma poi la ricetta cacio e pepe te la dai in un secondo. La verità è che però c'è una persona, un personaggio che si chiama Jacob Coxon, che è stato un dipendente non solo di OpenAI, che è una delle principali sviluppatrici di intelligenza artificiale, ma poi anche di Anthropics, che è un'altra importante.
1: È un'altra importante intelligenza artificiale.
0: Ha lasciato,
1: ha lasciato il lavoro. Un ragazzo di 27 anni, un cervellone.
0: Sì,
1: perché? Perché lui ha detto, ragazzi, io me ne vado per una questione etica, perché chi gestisce queste aziende, non lo voglio dire.
0: No, lo devi. Allora, lo dico io. Lui se n'è andato, provate a immaginare la scena, dicendo, rilasciando questa dichiarazione. Ragazzi, nel giro di 10 anni potrebbe succedere che l'intelligenza artificiale ci ucciderà tutti.
1: Esatto.
2: Yeah.
1: Esatto.
0: No, io non lo
1: dice,
0: so.
1: Le aziende di intelligenza artificiale stanno giocando d'azzardo con le nostre vite.
0: Allora.
1: Perché stanno facendo la corsa ad ampliare le capacità di questa intelligenza artificiale.
3: Vogliono
1: essere
3: strano.
1: Primi.
0: No, non è strano, non è per niente strano. Voi considerate che l'intelligenza artificiale promette grandi cose, grandi rivoluzioni tra medicina, scienza e lavoro, ma la maggior parte delle persone che ci lavorano ha paura. Cioè, non so se ci rendiamo conto del
1: paradosso. Cioè, noi la vediamo come una cosa buona,
0: noi
1: giustamente
0: sappiamo,
1: perché ne fruiamo in maniera semplice.
0: Per quello che ci serve.
1: Ma loro che stanno lì e gestiscono queste aziende.
0: No, però devi togliere sta musica perché mi sembra che stiamo dando una sciagura.
1: Ma voglio proprio il polvero, voglio il popolo.
0: Il popolo.
1: Voglio le opinioni della popolo.
3: Ma tu me ne ero accorta.
0: Sì, ciao, ma cosa ne sa? Scusa, Gilda. Allora, volevo dire, qual è il problema? Il problema principale qual è? Che io sono d'accordo, non sono un antiprogressista. Il problema è che se noi non creiamo questo benedettissimo tasto spegni tutto, io sono abbastanza convinto che possiamo rovinare.
2: Marzio, sei un ipocrita.
0: No,
1: ragazzi, vogliamo le vostre opinioni. 347 490 0042 30.
0: Avete paura dell'intelligenza artificiale? No, perché adesso tutti, no, vieni qua, non mi lasciare per 20 secondi da solo. No, perché l'intelligenza artificiale non ci nascondiamo dietro di la utilizziamo tutti.
1: La utilizziamo tutti, però hai capito che le informazioni sceme, invece, ma stiamo scherzando.
0: E invece molti hanno paura, i creatori hanno paura. Voi come siete messi? Dai.
2: Andate bene, non

0: piace l'idea che l'intelligenza artificiale venga presa poi da vari punti di vista, perché non mi piace l'idea che sia categorico, no ragazzi, ci distruggerà punto e basta. In realtà, come dicono anche molti ascoltatori, è sempre l'uso che se ne fa, no?
1: Vabbè, però ragazzi, dite sempre la stessa cosa. Tu e i tuoi amici. Ma io voglio creare un poco di paura.
0: Ma non devi creare la paura, perché così sicuramente poi ci viene. Come quando, che ne so, Gutenberg ha inventato la stampa e tutti, ma non si scrive più a mano, che schifo, adesso niente sarà più come prima. Invece poi la stampa si è rivelata molto importante. Vediamo che cosa hanno risposto i nostri ascoltatori, vai!
2: Ciao Ciro, ciao Alfio, credo da Monza. Credo che la verità sta sempre un po' in mezzo e a volte non capisco mai chi dice la verità, chi esagera.
0: È vero.
2: Quindi io la uso in maniera semplice come voi e come va. Aspetteremo. Tra 10 anni si vedrà.
0: Mi piace questa modi.
1: Ma dove sta? Nella doccia il Cristiano?
0: Probabilmente.
1: O sta facendo la pipì?
3: Ciao Ciro e Alfio.
0: Ciao.
3: Soraya da Pisano. A me ultimamente in realtà spaventa molto l'intelligenza umana, quindi capisco perché puntano molto su quell'artificiale.
0: Potrebbe essere.
1: Quindi lei si chiama Raya?
0: Si chiama Soraya.
1: No, lei ha detto Soraya.
0: No, tu sei incredibile.
1: Questa è bella.
0: Vai, ancora.
4: Come ogni cosa, è l'uso che ci fai. Quando fu inventata l'energia nucleare, c'è chi ci ha fatto la bomba atomica.
0: Vedi?
4: E chi ci ha fatto le centrali nucleari con energia pulita.
0: Esatto, capito?
4: È sempre l'uso.
1: E noi italiani dove ci siamo schierati?
0: Dalla parte.
1: Benissimo, abbiamo tolto le centrali nucleari e adesso l'energia dove la prendiamo? La compriamo del tutto.
0: La paghiamo.
1: Signori, meravigliosi, e non abbiamo un euro.
5: È l'esagerazione che ci frega. È sempre stato quello il problema.
0: Eh sì, signora mia.
5: O abbiamo tutto o non abbiamo niente.
0: Eccolo qua.
5: Le vie di mezzo non le conosciamo. Questo è il grande problema.
0: Però anche la
1: Le mezze stagioni non ci stanno più.
6: Anche è un poco strano.
0: Basta. Anche la signorina dice la via di mezzo sarebbe la cosa ideale, cioè come anche il telefono.
1: Attenzione, vedi, immaginate tra 10 anni il signor Niespolo mette gli speaker artificiali.

0: Corner.
1: Chi scrisse a te che per mettere fine a un'ingiustizia sei disposto a metterti a rischio e protestare con forza? Chi scrisse a te che sei un freelance e ringrazi ogni giorno di poter lavorare in ogni posto del mondo? Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Kiss Kiss.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
12: La musica più bella suona solo.

0: Kiss in un pomeriggio di giovedì 10 settembre. Nessun timore, l'intelligenza artificiale, secondo me, se gestita bene, dai.
1: Ma, sì, ma non c'è l'etica per gestire bene queste cose. Problema. Sentiamo gli ascoltatori, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Monica da Cesena. Avete presente il film Io Robot?
0: Sì.
2: Ecco, siamo arrivati a quel punto lì ormai.
0: Ma dai, figurati, non si ribelleranno mai.
1: No, invece sì, la mia paura è che questi qui capiranno come gestire l'autonomia, la propria autonomia, e ci uccideranno. Dopo ti spiego una cosa.
0: Madonna,
1: sui
0: che
1: virus.
0: Ansia, Ciro!
1: Animale, siente,
0: Alfio! Ma perché? Scusa!
1: Questo è un robot, vai,
0: va
1: vai.
0: Bene, ok, vai.
3: Ascoltatemi, l'intelligenza artificiale andrà a sostituire tutti. E non so che fine faremo noi, la gente che lavora, perché occuperanno i vari posti, e non so come si farà con gli spendi a spendere il movimento circolo che noi avevamo,
0: il
3: diciamo.
0: Circolo degli anni
3: ma
0: d'argento,
3: non lo so dove andremo a finire.
0: Allora,
3: buona serata a tutti.
0: Ma che ragione, ma non essere
1: catastrofico. E lo dico io, sai che cosa succederà? Che poi nessuno più lavorerà. Tu dici, oh, è buono, che non si... ci daranno a tutti uno stipendio così sociale per poter campare. Tutti vivremo.
0: Scusami, fammi capire.
1: Tutti uguali, così. Non, la meritocrazia non esisterà.
0: Tu stai
1: più
0: dicendo che l'intelligenza artificiale, lo scenario che si prospetta è che noi, lei lavorerà al posto nostro, noi staremo a casa e prenderemo comunque uno stipendio.
1: Sì, certo.
0: Madonna, ma
1: ragazzi,
0: non capisci.
1: E di cosa tu sei la persona più ignorante
0: di cosa
1: d'Italia? In questo me. Ma scusa, ti posso dire una cosa? Quanto guadagni qua?
0: Ma qua non si
1: quanto
0: dice.
1: Quanto guadagni? Dimmela a me. Tanto io guadagno tre volte i tuoi soldi.
0: Ti faccio la somma. Aspetta, non sta su due mani.
1: Fai una cosa, resta a casa, te pago io, non venire.
0: Guarda, metti qui la mano.
1: Sei vergognoso.
0: Metti qui la mano.
1: Vergognati. Vai, chi è?
4: Alfio.
0: Dimmi.
1: Ma perché tutti mi fanno ridere sta cosa?
0: Ma perché allora giochiamo al gratta e vinci? Oh, tutti vorrebbero avere lo stipendio per stare a casa. Comunque adesso scherzi a parte.
1: Allora
0: ovviamente,
1: ragazzi, tutti un'offesa per Alfio. Dai, dai, un'offesa ovviamente che può essere
0: merito
1: messa online. 347 490
0: eh?
1: Ciao. Ho perso.

0: Garrix, allora su Radio Kiss Kiss, giovedì 10 settembre, signori, arrivano un po' di messaggi, un po' di offese per Alf che sono arrivate, grazie, ringrazio ovviamente tutti quanti.
1: È sempre bello, siete, davvero.
0: Io porgo l'altra guancia, io gran porgo
1: allora,
0: l'altra
1: guancia.
0: Allora
1: concludiamo il discorso sulli... Concludiamo
0: il discorso
1: dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
0: Aspetta, la premessa era che tutti hanno paura perché dicono questa soppianta i lavoratori, ci lascia in mezzo a una strada, non ci fa prendere più gli stipendi. La verità è questa, no? Pare.
2: Buonasera, Alficiro, Massimo da Monza.
1: Ciao, Massimo.
2: Ma no, io l'unico pericolo che ci vedo è l'appiattimento del pensiero. Cioè, se tutti si rivolgeranno all'intelligenza artificiale per avere delle risposte, le risposte saranno uguali, identiche per tutte. Più ci credi e più ti affidi all'intelligenza artificiale e più praticamente ci sarà l'unico pensiero comune. E questo è pericoloso, perché chi ha modo di controllare l'intelligenza artificiale ti spinge nella direzione in cui gli
1: vogliono loro, è vero.
0: Posso dire?
1: Sono d'accordissimo.
0: Questa è la cosa più allarmante, è l'unico motivo per cui dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale.
1: È quello che succedeva quando non esisteva la stampa, quando non esisteva la cultura, allora, quando appunto arrivava il tizio forte della situazione e ti diceva il mondo deve andare così e tu dovevi fare quello che diceva lui.
0: Io non ho paura che ci rubi il lavoro.
3: È l'esagerazione che ci frega.
1: Brava.
0: Io non ho paura che ci rubi i posti di lavoro, perché lo abbiamo sempre visto, la storia insegna, quando subentra una novità tecnologica subentrano dei posti di lavoro per gestire quella roba lì. Quello che mi spaventa è quello che ha detto adesso il nostro ascoltatore.
1: Bravo.
0: Appiattimento del pensiero, e già non è che si ammessi proprio benissimo.
3: È sempre stato quello il problema.
1: Sono d'accordo.
0: Bene, signora, ma queste incursioni così...
3: O abbiamo tutto o non abbiamo niente.
0: Esatto. Va bene, abbiamo la musica più bella su Radio Kiss.
1: Ma quanta gente c'è in questo studio che parla, dice la sua... Ti rendi conto che programma che facciamo?
3: Le vie di mezzo non le conosciamo.
1: Esatto.
0: Parlano
1: e ho
0: tutti.
1: Detto tutto.
0: Parlano veramente tutti, ragazzi.
3: Questo è il grande problema.
0: Fanno parlare me, figurati, a ruota libera, figurati se non hanno voce in capitolo gli ascoltatori che adesso sentono ultimo.

0: potrei cantartele qui.
1: È una di quelle canzoni che io, non lo so, tipo aprirei il balcone e la canterei tipo al mio paese. Proprio così.
2: Non la fai.
1: Ma perché secondo me non
2: secondo
1: verrebbe
2: secondo me
1: felice.
2: Il paese sarebbe felice.
1: No, sai cosa faccio adesso? Mi godo la novità su Radio Kiss Kiss che annuncerà Ciro Limatola.
2: La pausa. Mai sei.
1: Bravo.

0: la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Kiss, kiss.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Hai una capacità, guarda, sei così lesto ad alzare la maglietta, a girare per la radio con, con l'ombelico in bella vista, appena apro il microfono l'abbassi.
1: È incredibile.
0: Io vorrei capire dove hai imparato questa tecnica.
1: Sono grandi arti. Attenzione, attenzione, vado a leggere questo titolo. Sì, l'intelligenza artificiale ha creato 16 virus.
0: No, ma aspetta, allora, io non so perché stamattina...
1: Virus che non esistevano, li ha creati da
0: io
1: zero.
0: Io non so perché stamattina tu abbia indossato i panni dell'allarmista
1: perché
0: e sia venuto...
1: Perché se non lo faccio io, se io non apro gli occhi dei miei cittadini...
0: Allora, va bene, devo fare il guastafeste? E allora diamo questa bella notizia. Prima precisazione fondamentale, non sono virus pericolosi. Per l'uomo si tratta di batteriofagi, ok? Sono dei virus che sono specializzati nell'infettare i batteri, cioè...
2: Questo è il grande problema.
0: No, non è un problema.
1: Praticamente questi riescono ad uccidere i ceppi batterici resistenti agli antibiotici. Quindi
0: ha fatto una cosa buona.
1: Ma attenzione, poi la domanda del sottoscritto è la seguente.
0: Ma non usare quel tono.
1: Perché vabbè. Se l'intelligenza artificiale riesce a creare dei virus capaci di... che noi non siamo riusciti a creare.
0: Certo.
1: Ma chi ci dice che poi questi sono capaci di creare un virus... Che ci uccidono tutti?
0: Allora, io ho capito che cosa dici. Sei capace di creare un... Hai detto una roba complicatissima.
1: Ho detto una cosa
0: semplice.
1: Che non è in italiano, intanto,
0: infatti,
1: mi dicono.
0: Tu dici, si è creato dei virus
1: artificiale.
0: Buoni.
1: C'è un virus dentro di me.
0: Chi ha, ovviamente, se ha creato dei virus buoni, sarà capace anche di crearne di cattivi.
1: Hai capito quello che ho detto io.
0: Ok. No, però, ritorniamo al... devi togliere sta base. Mi metti un'ansia.
1: Dai,
0: no, ti prego. Se ne ha creati di cattivi, cioè se ne ha creati di buoni, vuol dire che qualcuno ha pensato che dovesse crearne dei buoni. Quindi ritorniamo al discorso di prima: è l'uso che se ne fa.
1: Però,
0: è l'uso che se ne fa.
1: Io
0: ragazzi.
1: Non voglio più parlare con quest'uomo perché è una persona che minimizza tutte le cose.
0: Ma non
1: tanto
0: sto minimizzando.
1: Che ha studiato. Dove stanno tutti i libri che hai studiato?
0: Ma no, che c'entra? C'è scritto
1: ogni
0: anche
1: cosa
0: qui.
1: Che dice è l'uso.
0: Alla riflessione
1: dipende dall'uso. Io sono negativo, sai perché? Perché l'uso che ne fa la gente è cattiva.
0: Ma finora non è successo. Non
2: questo
0: hanno creato
2: è il grande problema.
0: Va bene, comunque io volevo semplicemente dire, se non finisce nelle mani sbagliate, purtroppo qui c'è da essere pessimisti, non succede niente di grave. Ma di base vogliamo dire che la colpa non è dell'intelligenza artificiale, ma di chi ce l'ha tra le mani?
3: Alfio!
0: Va bene, t'ho anticipato io, va bene. Vai a dire le cose un giorno, ragazzi, un giorno
1: di che diremo.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Tra poco anche la storia della musica. Intanto io stavo leggendo anche i commenti da parte dei nostri ascoltatori che dicono effettivamente, dai, è come la usi sta roba qui, cioè è quello che, l'uso che ne vuoi fare che ti rende il problema oppure meno. Stavi guardando me come indossavo.
1: E poi t'aiuto.
0: No,
1: è da due ore.
0: Si era addorcigliato il filo, semplicemente.
1: Hai presente? Canzone coi fili stai.
0: Stavi cantando. Stavi cantando.
1: Stavo pensando che Gabbani c'ha una capacità di inserire nelle canzoni pop dei termini che noi non usiamo.
0: Ma cara Grazia,
1: è lui veramente grande.
0: Cara
1: Grazia,
0: le scrive lui le canzoni, se le musica lui e non usa l'intelligenza artificiale, perché questo è un altro grande problema, perché sai che oggi ci sono un sacco di, come dire, profili sulle piattaforme di musica liquida e che però sono di
1: intelligenza artificiale. Sì, quello che ascolti tu,
0: ogni tanto dovete sapere che
1: Alfio ascolta solo canzoni di intelligenza artificiale.
0: Ma che solo,
1: e dice pure
0: che
1: guarda che bella, guarda quest'artista. Alfio non esiste, è finto.
0: Allora, vedi, lui dice le

0: una scocceria.
1: Una scocceria, quindi dove si vendeva solo scotch?
0: No. Un negozio in cui dicono cose noiose. Dopo un po' ti sento, mi sono scocciato.
1: Vabbè, neanche scotch liquidi, il whisky, lo scotch, il brandy, niente. Nello stesso

0: videoclip molto bello. No, stai spieghi sto coso sulla sacralità dei Depeche Mode, tra l'altro, scusami. Roma, anno 1996, aggiorniamo l'attualità. Cristina Manco in redazione per noi.
1: Una buona serata e bentrovati. Legge elettorale, l'aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Dopo la votazione dei banchi dell'opposizione sono partiti dei vergogna. La Banca Centrale Europea, come dalle previsioni circolate negli ultimi giorni, ha alzato i tassi di interesse di un quarto di un punto percentuale. Sulla decisione pesa sicuramente l'inflazione, balzata in agosto al 3,3%, ai massimi da settembre 2023, con la corsa del gas e del petrolio. La nuova stretta è arrivata dopo quella di giugno e dopo la pausa di luglio. La guerra russo-ucraina, le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente

0: Vladimir Putin, cioè cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO, l'ha affermato il portavoce del Cremlino, Peskov. Cambiamo argomento, ondata di maltempo sull'Italia con temporali e forti piogge, oltre 63.000 fulmini caduti solo in Toscana, danni e disagi alla circolazione, sferzati Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, dove c'è stata anche una vittima, una donna è morta annegata infatti nella propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Palludo di Latisana in provincia di Udine, forti disagi anche in Lombardia, strade allagate, auto ribaltate nella Bergamasca, a Milano per le intense piogge è crollato un controsoffitto nell'aula bunker di San Vittore, nubifragio a Cremone e Brescia con ripercussioni al traffico ferroviario. In Liguria è sondato il torrente Lavagna, ben 11 tra arancione e gialla le regioni contrassegnate d'allerta meteo. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tira, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il ragazzo ancora minorenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, ha detto l'avvocato difensore della madre, spiegando che la famiglia è insoddisfatta. Lo sport, calcio, stasera si chiude il primo turno di Champions League, due le italiane impegnate oggi, tra circa 45 minuti la Roma Istanbul affronta il Fenerbahce, alle 21 lo storico esordio europeo del Como al Sinigallia contro i tedeschi dell'Ipsia. Pallavolo, si alza il sipario sull'europeo maschile, Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania le sedi dei quattro giorni, stasera la prima della nazionale di Fefe e Giorgi contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza Plebiscito a Napoli, sugli spalti dell'arena montata per l'occasione anche Sergio Mattarella. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti i bambini.
2: Non te lo consento, non puoi cominciare la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss con quella vocina inquietante, tra l'altro.
1: Ma perché dici questo?
2: Allora, signori, noi ci stiamo preparando anche per un altro momento che succederà tra poco, perché
3: sì,
2: sono le 18.
3: Un nuovo gioco, perché abbiamo talmente tanti di quei gadget da regalare che abbiamo inventato un nuovo gioco.
2: Però mi raccomando, anche in questo caso dovete essere super lesti, super veloci, vi spiegheremo tutto tra poco. Intanto lasciatemi dire grazie per essere arrivati a questa terza ora dei Corrieri. Ciao Pasquale Viola, ciao Luigi Fischetti. Vogliamo ascoltarla questa?
3: Quale?
2: Quella di Madonna, dico.
3: Va benissimo.
2: E allora vai! Radio Game.

0: danceteria, ma se volete anche danziteria con Madonna su Radio Kiss Kiss. Allora, è arrivato il momento di ricevere in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss, ovviamente anche quelli bisogna meritarseli, un pochino di impegno bisogna mettercelo.
1: Però non è facile questa cosa, ma non è neanche molto difficile, bisogna essere leggermente acculturati musicalmente.
0: Allora, anche in questo caso noi abbiamo ideato un nome per questo momento che è esattamente Indovina chi la canta.
1: Indovina chi la canta, è molto semplice, dovrete indovinare di che canzone stiamo parlando, perché noi, lo spiego dopo la sigla.
0: Lo vuoi spiegare dopo la sigla?
1: Perché abbiamo una sigla importante.
0: E io però ti voglio dire una cosa, se è una di quelle sigle che sei solito fare te con la tua voce,
1: tre giorni che sto sempre la stessa, facendo sta produzione, senti che sigla, senti. Vabbè. Indovina chi la canta, e che cos'è?
0: Io me ne vado. Bellissima. Ma seriamente me ne vado, mi licenzio.
1: Allora adesso come andiamo funziona? A declamare i versi di una canzone inglese,
0: una canzone
1: tradotta in italiano.
0: Ok, quindi
1: voi dovrete indovinare di che canzone stiamo parlando.
0: Quindi il vostro compito quale dovrebbe essere? Riuscire a tradurre in maniera simultanea, se potete, il testo della canzone e associarlo ovviamente a una melodia che vi ricorderà poi qual è la canzone.
1: Il più veloce vincerà
0: i gadget di Radio Kiss
1: Kiss. Questa risma di carta.
0: No, non riceverai allora, regali gadget.
1: Per favore mettimi un fotosondo.
0: Allora. Grazie. Ah, proprio da poesia declamata. Sì. Ok, vai.
1: Ho attraversato le pene dell'inferno, ma in qualche modo ce l'ho fatta. Non sapevo quanto fossi persa fino a quando ho trovato te. Ero esausta, incompleta.
0: Ah, continuo io? Scusa, non avevo capito. Ero esausta e incompleta, ne avevo passate, ero triste e sconsolata, ma tu mi hai fatto sentire, sì, mi hai fatta sentire completamente rinnovata come una vergine.
1: Ah!
0: Toccata per la prima volta, come una vergine, quando il tuo cuore batte accanto al mio.
1: Arriva il primo messaggio, che non ha capito un cazzo. Laura Pausini, 3, 4... detto che è una canzone inglese che abbiamo tradotto.
0: 347-490-0042, inutile dire che c'era una parola chiave che vi farà proprio all'istante indovinare il brano, ma poi è una canzone talmente tanto famosa. Dai, solo il più veloce ovviamente riceverà il regalo i gadget. Ripetiamo il numero?
1: 347-490-0042.
0: Aspettiamo i vostri locali. Ma mi hai lanciato un foglio?

0: Eppure qualcuno l'ha sbagliata, eh? Cioè, nel senso, non di quella di Fulminacci, ma l'hai detto me, perché qualcuno ha anche scritto: è la canzone di Fulminacci. Non dovevate indovinare questa canzone. Indovina chi la canta, il nuovo gioco dei Corrieri di Kiss Kiss, in cui noi traduciamo in italiano un brano in inglese, ve lo leggiamo a mo' di poesia e voi dovete indovinare o quantomeno associare qual è la canzone originale, quella giusta. Che cosa è successo, Ciro?
1: Che
0: cosa
1: è successo?
0: E che è successo? Ah, è successo che non hai acceso il microfono. Succede questo, succede che se arrivano un po' di messaggi, ovviamente tutti giusti perché hanno capito subito,
2: sì,
0: non tutti sono stati velocissimi.
2: Esattamente, però era molto facile, oggi l'abbiamo proprio fatta facile.
0: Nessuno ha sbagliato?
2: Nessuno ha sbagliato.
0: Nessuno ha sbagliato?
2: No.
0: Allora, sentiamo.
3: Penso da Firenze,
0: sì?
3: La canzone è Set Fire to the Rain di Adele.
2: Fortissimo, complimenti.
0: Amico mio.
2: Ma secondo te?
0: Amico mio.
2: Amico
0: tuo. Ma perché nella canzone Set Fire to the Rain dice toccami come una vergine?
2: Non lo so. Vabbè, forse okay. Lui così la
0: probabile, non lo so. Non lo so.
4: Like a virgin di Madonna.
0: Brava! Eccola la nostra amica che è stata lestissima, una lestissima giocatrice, per cui i gadget di Radio Kiss Kiss sono tuoi, ti chiamerà direttamente la segreteria e arriveranno direttamente a casa tua.
2: Ah, cioè fammi parla,
0: Non ti toccare però.
2: Non mi sto toccando, che cosa? Questo ogni cosa mi tocca.
0: No, è perché vedo che quando canti queste canzoni sei un po' didascalico, un po' fa l'impressione.
2: Non posso ripetere le cose che mi ha detto in cuffia Pasquale.
0: Non lo voglio sapere, voglio solo ascoltare.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Porca vacca, non sul tappeto! Kiss, kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Kiss, kiss. Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
10: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: E nella terza ora dei Corrieri di Kiss, tra poco anche la recensione cantata. Senti, a proposito di recensione, sì. Io poi quest'estate sono stato molto in giro, volevo fare una bella recensione in un posto, in un posto dove sono stato.
1: Oh, attenzione.
0: Un posto veramente, devo dire, mi sono trovato di un bene, ho mangiato bene, sono stato comodo, ed è esattamente il cimitero di Greenwood.
1: Bello, là devi andare, al cimitero di Greenwood.
0: Te lo giuro. Allora, il cimitero comunale monumentale di New York, che si trova nella contea, il posto si chiama Contea di King, ok, che è il quartiere di Brooklyn. C'è un cimitero, Greenwood. Quando tu arrivi, puoi prendere la mappa e fare un bel giro del cimitero, sì. Perché poi c'è anche la tomba di Basquiat. Ma la verità è che ci organizzano delle serate dove puoi guardare un film all'interno del cimitero, cioè mettono sto
1: bello
0: schermone.
1: Un film romantico, anche horror.
0: Io sono andato a una rassegna di corti, da cui è uscito tra l'altro anche Anora, che non so se ti ricordi quanti Oscar ha vinto la scorsa edizione.
1: Ricorda,
0: E tu sei sdraiato letteralmente.
1: Quanto è durato? Anora più o meno.
0: Anora e mezza più o meno. Comunque stai sdraiato sulle tombe.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Ma scusami, non è profano?
0: Un po' profano. Gli americani la vedono in maniera diversa, cioè tutto un personale che controlla che tu non ci faccia cose brutte, ovviamente ti chiedono ovviamente di rispettare i cari istinti.
1: È vero.
0: Quindi
1: tu devi... porti pure i fiori, sei là, sì.
0: No, che non ti porti i fiori, ti porti dei sandwich, metti la tua copertina tra le tombe, ti sdrai e ti guardi un film di sera.
1: Bello.
0: È molto suggestivo,
1: direi.
0: No, in Italia per una questione completa di diversità culturale non lo faremmo.
1: No, non lo farebbero.
0: Non lo
1: Quello ha detto non me lo farebbe.
0: Tra poco, giusto, la recensione, dai.

0: grazie anche a Taylor Swift per questa Opalite.
1: Il messaggio cantato
2: è arrivato. È arrivato il messaggio cantato e anche oggi, sì, caro Alfio, ci sarà una recensione cantata.
0: È vero, perché cavalchiamo un po' il trend dal rientro delle vacanze di leggere le recensioni dei posti dove siamo stati, magari ristoranti principalmente, o se vuoi alberghi.
2: O se vuoi alberghi,
0: sì. Li abbiamo musicati grazie ai potenti mezzi di Radio Kiss Kiss.
2: No, ma soprattutto l'intelligenza artificiale, ne abbiamo tanto parlato oggi.
0: E poi la usiamo. Ma è così la storia un po' di tutti, però ci sta almeno in un momento un po' faceto come questo. Sentiamo la prima recensione cantata di oggi, vai.
1: Un ristorante con...

0: Ho capito.
1: Ma scusa,
0: ma la colpa è tua, scusa, perché?
1: No, la colpa, lui dice che la colpa è del ristorante che aveva delle regole rigidissime, ma caro mio.
0: Ma ragazzi, lo you can eat, la regola è quella: tu puoi ordinare quello che vuoi, ma lo devi mangiare. Se non mangi, paghi il supplemento.
1: Ma soprattutto la regola te la devi dare tu. Cioè, non devi ordinare solo perché hai fame più di quanto sarai capace di mangiare. Comunque va bene così, fa un po' schifo che senza peccato scagli la prima pietra.
0: È vero.
1: All'inizio l'abbiamo fatto un po' tutti. Tra poco, però, ce ne sarà un'altra.
0: Ce ne sarà un'altra, quindi state con noi. Intanto arrivano loro, Maneskin.
1: Come si chiama?

0: Anche la novità su Radio Kiss Kiss, che è quella con Alfa e Gigi D'Alessio.
1: E sta spaccando sta canzone.
0: Hai voglia, anche perché abbraccia un territorio molto ampio, devo dire. Sia Genova che Napoli, intanto il pezzo si intitola proprio...
1: E Genova e Napoli, l'hai detto tu.
0: Benissimo.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes,
3: yes. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30€ con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss, kiss.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Yes, yes.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: sei sicuro che dopo quest'arte meravigliosa di Bruno Mars dobbiamo ascoltare anche un'altra recensione cantata?
1: Ma stai scherzando? Le recensioni cantate funzionano, la gente lo vogliono sapere,
0: certo.
1: E questa è un'altra recensione cantata. Sul volume, vai!

0: tutti.
1: Non si fa.
0: Un'esperienza quantistica.
1: È brutto, eh?
2: Mi piace come l'ha messa, eh?
3: Come è brutto quando mangi una cosa che è bollente, poi in alcuni punti invece si sente ancora che è congelata. Significa che hanno riscaldato quella cosa col forno a microonde,
1: ovviamente.
3: Che è una cosa bruttissima. Che vogliamo parlare della delizia al limone?
1: Basta parlare della delizia al limone.
3: Che arrivò tempo fa?
1: No, perché quello è rimasto un trauma. Io vorrei dire della tua infanzia, ma in realtà della tua vecchiaia.
3: Porca miseria,
1: ormai
3: ragazzi.
1: Ci sei.
3: Tre delizie al limone, 15 euro.
1: Io volevo solo dire a chi utilizza il forno a microonde: non fatevi fregare dal piatto, ragazzi. Perché tu tocchi il piatto, scotta! E pensi che tutta la pietanza sia ormai bollentissima.
3: Poi metti la forchetta nella pietanza.
1: Sì, no, soprattutto lo metti in bocca e ti spacchi un incisivo e un molare.
3: Vero.
1: È brutto così. Comunque, dovremmo ritornare invece su questa faccenda delle recensioni. Sai che ti ho appena detto anche poco fa, ne parlavamo, delle lettere che ci sono fuori dai locali negli Stati Uniti.
3: Questo è molto interessante. Dovrebbero farlo, secondo me, anche in Italia.
1: Dovrebbero farlo anche in Italia.
3: Certo, scusa, guarda che è importante. Per tutela del cliente, io devo sapere se...
1: Guarda che nei locali di sicuro è affisso da qualche parte che hanno superato i controlli sanitari.
3: Sì, però
1: non sono chiari come quelli degli Stati Uniti.
3: Siamo d'accordo, però è bello che io entro, cioè davanti alla porta, per legge ci deve essere appunto un voto.
1: Lo dico per chi non lo sapesse, ma molti lo sanno, chiunque sia stato a New York, c'è una lettera fuori alla vetrina di ogni locale dove vai a mangiare. Tutti quelli che sono ristoranti, fast food, hanno una lettera A, B o C. Se è A, ottimo, potete entrare. Se è B, io un pensierino ce lo farei a cambiare ristorante. Se è C, loro hanno non so quanto tempo, forse 30 giorni per rimettere tutto in ordine, per sistemare le regole. Altrimenti, però io dico non ci entro, cioè la maggior parte dei clienti non ci va.
3: Infatti, perciò è la C, non ci entro.
1: Non ci entro. E quando ci hanno scritto pending, non so con quale coraggio restino aperti, perché sono loro il personale, ma non ci va proprio più nessuno all'interno.
3: Bravo, bravo.
1: Bel metodo, non lo conoscevo, l'ho appreso.
3: Quante cose

0: lunedì se ci siamo comportati bene oppure no. Intanto grazie a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss che sono rimasti ad ascoltarci fino a quasi le 19, orario in cui arriverà Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
1: Grazie Pasquale Viola, Fischetti e tutto il cugazzaro dei corrieri, ma soprattutto Alfio Battaglia
0: e anche Ciro Di Matola, sì, ci sì. Piace dire da Alfio e Ciro
2: viva Kiss Kiss, vamos!
0: Okay.

Nasce spontaneamente in un festival russo la canzone degli Scorpions, l'inno rock della fine della guerra fredda, della riunificazione tedesca, ma soprattutto una gita in barca lungo la Moscova, e si immaginò il leader degli Scorpions tutti uniti in pace a cantare il vento del cambiamento. Questa è la storia di Wind.

tutti i potenti del mondo si dedicassero a fare una cosa molto semplice, ascoltare una serie di canzoni che parlano di cambiamento in positivo, di pace, di amore, chissà, forse magari ci sarebbero meno conflitti nel mondo, partendo dalla musica come riunificazione, ma davvero del cuore, anche qualche volta della mente di qualcuno. Wind of Change, 90, Scorpions. Ragazzi, è un esordio trionfale del Como in Champions League alla sua prima partita nella massima competizione europea. La squadra di Como, allenata da Cesc Fabregas, ha vinto 4-1 contro il Lipsia, inaugurando anche il nuovo stadio realizzato per la Champions League con le norme UEFA nel giro di 5 minuti. Complimenti a tutti, alla città di Como, l'organizzazione, alla struttura in generale. Il Como fa la sua prima vittoria alla prima partita. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando, ricominciamo alle 23 con Sombra, My Body Is Ready.

Il dopo cena e la chiacchierata con gli amici. Questa è la perfetta colonna sonora della musica più bella di Radio Kiss Kiss con Corinne Bailey Rae con Trouble Sleeping. Bene l'Italia della pallavolo, avanti 2-7-0, piazza del plebiscito, prima volta all'aperto in uno scenario leggendario. Italia 2-0, in corso di svolgimento il terzo set, speriamo decisivo per gli azzurri che sono avanti 5-1 nel terzo set per il parziale. Vedi, mi leggete nel pensiero via WhatsApp. Eliana scrive: appena arrivata a casa dopo una splendida cena con la mia collega Jessica, che è soprattutto un'amica, come una sorellina per me, perché vi sto chiedendo da qualche sera a questa parte di mandare un messaggio quando rientrate a casa, perché ci prendiamo cura di voi, ci preoccupiamo per le vostre uscite, siamo fuori in un mondo particolarmente difficile, quindi se stai guidando da solo, da sola o comunque anche in compagnia, ragazzi, quando siete arrivati mandate un messaggio a zio Stefano 347 490 0042. Ieri ha festeggiato i suoi anni, l'abbiamo festeggiato anche noi, stiamo parlando di Gabbani, questa è Summer Funk.

0: Quanti stanno cantando "Non tengo più di nero" a settembre dopo le vacanze finite? Chiudiamo velocemente questa parentesi. Mi sta rassicurando sul suo rientro a casa anche l'ascoltatrice Mariangela.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, appena tornata da Verona, cambiando due frecce rossa.
0: Due.
1: Ritorno inatteso perché mi hanno chiamato che domani mattina devo andare a lavorare assolutamente.
0: Oh.
1: E quindi ho dovuto prendere un biglietto dell'ultimo secondo ad 85 euro. Baci, ciao. Neri da Teramo.
0: Non ti preoccupare, Roberta in regia può rimborsarti, immagina. Fa un altro viaggio, giustamente. Grazie per averci comunque rassicurati. A proposito di vocali, mi è rimasto particolarmente impresso in quel momento ieri sera della nota audio, quando ho chiesto l'ultima cosa da fare prima di chiudere gli occhi, cioè l'ultima fissa che noi abbiamo: rivedere se abbiamo messo le chiavi a posto, se abbiamo fatto chiaramente con le chiavi il lavoro di chiudere casa, di chiudere i fornelli, chi si mette la bottiglia dell'acqua. C'è un'ascoltatrice che invece ha raccontato di svegliarsi poi alle 3-4 del mattino con la fissa dell'armadio per rimettere tutto a posto. Quindi, amanti delle fisse, prima di andare a dormire siete benvenuti con nuovi aggiornamenti. L'ultima cosa che fate prima di chiudere gli occhi: 347 490 0042. Suoniamo anche Katy Perry, "Pardon Me".

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.

Samurai J su Radio Kiss Kiss. Intanto è una notte particolare, una prima serata negli Stati Uniti d'America, a New York in particolare. Si avvicina l'11 settembre, lo skyline di Manhattan si è illuminato con un omaggio alle Torri Gemelle. A poche ore dal 25esimo anniversario dell'11 settembre, 2977 luci, una per ciascuna vittima degli attentati del 2001, hanno ricreato nel cielo il profilo del World Trade Center. Questo tipo di spettacolo così delicato, emotivo e suggestivo è stato realizzato da Sky Elements e ha riprodotto le Twin Towers a grandezza architettonica reale, visibile nel cielo di New York per qualche minuto a poche ore, anzi a pochi minuti per quanto riguarda l'Italia, dall'11 di settembre. 347-490-0042, siete speciali, l'ultima cosa da fare prima di andare a dormire è ascoltare Stefano, siete troppo buoni, quindi dobbiamo lasciare un buon ricordo prima che chiudiate gli occhi per augurarvi la buonanotte alle 24. Intanto c'è Alan Walker come una ninna nanna, Faith.

50 anni di Radio Kiss Kiss, tutte le canzoni più belle di mezzo secolo che vi portano indietro quando riavvolgevate il nastro dell'audiocassetta con la penna per non sprecare le pile, ad esempio anche del Walkman, oppure scrivevi sul diario a quest'ora la sera tutti i pensieri della giornata, chiamavi gli amici al telefono che rispondevano dal fisso e per trovare un po' di privacy allungavano il filo del telefono dal soggiorno al corridoio, perché altrimenti i genitori origliavano tutto e quindi cercavi di trovare un po' di privacy, perché il telefonino ce l'aveva soltanto Gordon Gekko, cioè Michael Douglas, in un film fantastico chiamato Wall Street, dove apparve a tutti noi appassionati di cinema il primo telefono cellulare, che era un mattone di un chilo di peso. La ricarica di 10 ore ti permetteva di parlare per mezz'ora al massimo e potevi memorizzare in rubrica soltanto 30 numeri come primo telefono cellulare portatile, come primo mattone portatile, diciamo la verità. Ci fu anche uno dei primi campionamenti della storia della musica, un campionamento che riascoltato a distanza di tanti anni fa un po' tenerezza, ma la canzone è fantastica. È firmata dal duo Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics e si chiama Sex Crime Unknown.

0: Immagina la faccia di Annie Lennox con Dave Stewart. Cosa hai fatto alla mia voce? Sento suoni strani. Uno dei primi campionamenti ufficiali per Sex Crime, che era anche la colonna sonora di un film tratto dal romanzo di George Orwell, Il Grande Fratello, non quello televisivo. Grande Fratello, scritto da Orwell, era il leader supremo e invisibile dello stato totalitario dell'Oceania, che rappresentava il controllo totale del potere sulla vita, sui pensieri, sulla libertà delle persone. Cioè il Grande Fratello ti sta guardando, ovunque ci sono teleschermi che spiano ogni movimento dei cittadini. Non siamo molto lontani oggi da ciò che venne raccontato da Orwell e commentato musicalmente da Dave Stewart e Annie Lennox. Eurythmics, sei in 50, ti porto nei 2000, quando giocavi con il Tamagotchi, lo nutrivi, lo curavi, il ciondolo digitale, oppure giocavi a Snake su uno dei primi telefonini. Mamma mia, che stress, Snake. Oppure scambiavi i file a infrarossi, cioè passavi le suonerie o i loghi tra i cellulari mettendo i telefoni, ricordi, testa a testa. In quel periodo c'erano i Take That, ritornati per l'ennesima volta. Shine
1: 2007.

Quando ritornarono anche sul palco di Sanremo come ospiti internazionali Take That, sguardo all'attualità, l'Italia della pallavolo vince la prima 3-0, 25-22, 25-21, 25-17 nello scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, e si parte bene con l'Europeo. Giulia Bresci insieme, serenamente.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Kiss

0: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Da raccontare, ad esempio, ascoltatrice e ascoltatore, sapevate che esisteva negli anni 70 la TV, sì, ma bianco e nero, cioè si guardavano programmi, c'erano due canali televisivi che iniziavano le trasmissioni intorno alle 5 del pomeriggio con la TV dei ragazzi, cioè la mattina niente TV, primo pomeriggio niente TV, niente talk, niente reality e cose del genere, e la si guardava dal pomeriggio fino a Carosello, che metteva insieme delle pubblicità per poi passare il film o lo show della prima serata, e poi finiva tutto lì con il telegiornale della notte. C'erano i primi accendini con i quali stavi lì a mestierare davanti al fornello, poi arrivò anche la TV a colori e si usavano i primi elettrodomestici negli anni 70, che all'epoca giustamente venivano definiti quali rivoluzionari, come la lavatrice, una delle invenzioni. Mentre sei tu lì, io ti vedo a casa a indugiare e chiacchierare qualche volta per disperazione con la tua lavatrice, fu inventata e diffusa in Italia proprio nel corso del decennio 70, decennio che portava spesso e volentieri nelle canzoni i nomi delle persone. Ci pensò l'allora giovanissimo Antonello Venditti, vero e proprio inno intitolato Sara.
0: 1978.

viaggio abbiamo fatto. 1978, Antonello Venditti con Sara. Sara, questa è per te, all'ascolto di Radio Kiss Kiss. Poi nei 70, all'inizio degli 80, tanti cantautori italiani intitolavano i loro pezzi proprio con il nome di donna. C'era Umberto Tozzi con Gloria, c'era Gianna di Rino Gaetano, c'era anche Signora Lia di Claudio Baglioni. Quindi i nomi al femminile. Sto perdendo Anna, altra canzone di Umberto Tozzi. Abbiamo fatto un bel viaggio nei 70 e prima ancora anche negli 80, nei 90. Questa è la filosofia di 50, viaggio nel tempo per festeggiare i 50 di Radio Kiss Kiss. Ma cosa accadeva nella seconda metà degli anni 10? C'erano le challenge virali. Ad esempio, l'anno che stiamo per incontrare musicalmente vedeva la Fidget Spinner Challenge, cioè l'ossessione per quel piccolo oggettino rotante, lo ricordi? Oppure The Floor is Lava, cioè il pavimento è lava. Nell'ambiente radio invece dei colleghi di tutte le radio italiane iniziavano a cantare una canzone e poi chiamavano in causa un altro collega. Io dovetti cantare tipo Laura non c'è e poi farla diventare virale, purtroppo, con la mia esibizione, girando poi la palla ad un altro collega. Nello stesso anno J.P. Cooper diventava tormentone con She's on my mind.

A indovinare un pezzo in un secondo. Abbiamo ascoltato i vostri vocali, abbiamo vissuto in presa diretta la vittoria dell'Italia sulla Svezia 3-0 per inaugurare i campionati europei di pallavolo qui a Napoli in piazza del Plebiscito. Abbiamo ascoltato 50 anni di musica più bella grazie a Roberta in regia. A tutti voi il viaggio continua con La Notte Vola e domani facciamo comitiva dalle 21. Io, tu e Kiss Kiss, Wake Me Up Before You Go Go, M84 da Stefano Piccirillo.

0: 2021 con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.